0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattatevo là!

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Così.
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo

le persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera, col fiato corto, seguivo il

0: Thank you. You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

8 mattina qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono come di consueto Fabrizio Falcioni che apre i weekend di Radio Città Aperta. Anche oggi che è primo agosto io imperterrito sono qui, come sarò qui anche sabato prossimo 8 agosto. Poi dal 10 agosto al 23, quindi fino al 24 escluso, la radio si prenderà una pausa, due settimane di pausa per le meritate, secondo noi sì, secondo voi chissà, ferie di agosto, e quindi da domenica 9 pomeriggio sarò io a chiudere fisicamente la radio, che riaprirà lunedì 24 agosto mattina con le consuete programmazioni. Allora, a proposito di programmazioni, vi dico che il palinsesto di oggi prevede, dopo di me, la replica di Chameleon con Domenico Mizzucarrara. Poi non ci sarà la diretta di Groovy Times, ma i nostri ragazzi ci hanno lasciato qualche cosa, come al solito, di squisito da ascoltare. Poi ci sarà la diretta dell'immarcescibile duo Sgritta Stefanizzi con Driving Saturday, e poi alle 18 la replica di Melting Pot con Riccardo Pure Ranking. Vi ricordo di donare per aiutarci ad andare avanti. Se vi piace quello che siamo e quello che facciamo, potete andare sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it e cliccare sul pulsante Sostieni Radio Città Aperta. Potete fare una donazione via PayPal o via carta di credito, come vi va, e potete anche fare una donazione periodica, che ne so, un caffè al mese, a noi ci va più che bene. Allora, oggi puntata, direi speciale, se così possiamo definire, perché ci infileremo nel tunnelone degli anni 80, ma esclusivamente nel 1986. Ascolteremo cose più o meno scontate, cose forse meno scontate, ma tutti lavori che sono usciti in quell'anno, che cominciava a essere caratterizzato dal compact disc, cioè erano già uscito nel 1982 ufficialmente, ma nell'85-86 si cominciò ad assistere al boom delle vendite dei compact disc. Ma allora, senza indugio alcuno, cominciamo così.

E quale migliore maniera di incominciare questa trasmissione con la mazza, cioè Sledgehammer, Peter Gabriel. Allora, saluto intanto Claudio da Taipei e Sergio dal UK. Qui siamo un international, molto international, qui nel Saturday Atomic Brunch. Allora, andiamo avanti. Ricordo, per chi si fosse messo in contatto adesso con www.radiocittaperta.it, che oggi l'intera brunch del sabato sarà dedicato al 1986. E allora andiamo avanti con chi aveva i diamanti sotto le suole.

Paul Simon, Diamonds on the Soles of Our Shoes. Andiamo avanti, saltiamo un po' di qua e un po' di là come si conviene ad un brunch, ma sempre fedeli al 1986. Un paio di mesi fa abbiamo festeggiato il centenario della sua nascita, sto parlando di Miles Davis, sto parlando di quel grande album che fu Tutu, che uscì proprio nel 1986, dal quale ho estratto questa Splash.

Ed era Miles Davis con Splash, questa traccia tratta da Tutu, album in collaborazione, più che collaborazione, con il grande Marcus Miller. Allora, andiamo avanti. Nel 1986 usciva il terzo album di questo grandissimo artista che risponde al nome di David Sylvian. L'album si chiamava Gone to Earth e vi ho estratto la prima traccia, Taking the Veil.

Ed era David Sylvian con Taking the Veil. Vi ricordo 340-197-4468 per chi vuole mettersi in contatto con il sottoscritto, che è qui di primo agosto a trasmettere in diretta su www.radiocittaperta.it. Continuiamo. 1986, anche questo fu un terzo album, loro erano i Tok Tok e questa è Life's What You Make It.

Talk Talk con Life's What You Make It. Allora andiamo avanti, 1986, anche qui siamo a un terzo album, sto parlando di The Queen Is Dead dei grandi Smiths, dal quale vi faccio ascoltare la arcinota There Is A Light That Never Goes Out.

The Smiths, There is a light that never goes out. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo da Manchester, ci spostiamo a Sheffield, la vecchia, cioè la ex città dell'acciaio inglese, Steel City, nella quale proliferarono un sacco di band dalla fine degli anni 70 alla metà degli anni 80. Una di queste band nel 1986 pubblicò il suo quinto album, dal quale fu estratta forse una delle canzoni di loro maggior successo, che fu Human. Sto parlando delle Human League, ma io non vi faccio ascoltare Human, ma vi faccio ascoltare Love on the Run.

The Human League, Love on the Run. Andiamo avanti, un altro terzo album. Nel 1986 usciva questo Strange Times dei Chameleons, dal quale vi faccio ascoltare questa Swamp Thing.

Chameleons con Swamp Thing. Andiamo avanti, sempre nel 1986, loro cominciavano ad allontanarsi un po' dai fasti di qualche anno prima, infatti questo è il loro sesto disco in ordine di vendite, che vabbè, comunque 1.300.000 copie le ha vendute, comunque lontano dai fasti dell'almeno il doppio di copie che vendette ad esempio Rio. Ho nominato Rio, quindi avete capito che sto parlando dei Duran Duran, e l'album era Notorious, e vi faccio ascoltare questa Hold Me.

Duran Duran con Hold Me. Allora, 1986, sempre album questo che fu abbastanza sofferto a causa di tensioni interne alla band, soprattutto con la produzione. Sto parlando di Black Celebration dei Depeche Mode, dal quale vi faccio ascoltare uno dei singoli che fu estratto da quell'album, e cioè A Question of Time.

Ed erano i Depeche Mode con A Question of Time. Allora andiamo avanti, non immischiarti con un missionario, lo diceva Annie Lennox, gli Eurythmics, Missionary Man.

Eurythmics con Missionary Man. Andiamo alla pausa, dopo la quale proseguiremo, perché ormai siamo prigionieri del tunnel del 1986 e, come voi ben sapete se seguite le mie trasmissioni, dal tunnel degli anni 80 è difficile uscirne vivi. Allora, proseguiamo. 1986, R.E.M. con These Days.

0: Hungry Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

E siamo rientrati alla grande dopo la brevissima pausa con i Talking Heads e questa Wild Wild Life. Vi ricordo che siete su www.radiocittaperta, io sono Fabrizio Falcioni, questo è il Saturday Atomic Brunch, siamo prigionieri del tunnel degli anni 80 e in particolar modo, anzi esclusivamente, delle cose uscite nel 1986. Andiamo a San Francisco dove si formava questa band e questo è l'album, uno degli album di maggiore successo di questa band, che si intitolava Four, band che è ancora in attività. Sto parlando di Huey Lewis and the News e questa Whole Lotta Lovin'.

Whole Lotta Lovin', Huey Lewis and the News. Allora, da San Francisco voliamo nello Yorkshire, nel porto di Hull, dove nacque questa band che a me piacque tantissimo. Sto parlando degli House Martins. L'album si chiamava London Nil Hull 4 e questa è Happy Hour.

Martins con Happy Hour. Allora andiamo avanti e buttiamoci su qualche sapore un po' più punk. Dead Kennedys, Where Do You Draw the Line?

Dead Kennedys, where do you draw the line? Allora, proseguiamo più o meno con questa atmosfera da San Francisco dei Dead Kennedys. Ci spostiamo a New York. Ramones, Something to Believe In.

Ed erano i Ramones con Something to Believe In. Allora, risaltiamo l'Atlantico, da New York torniamo in Regno Unito, andiamo a Manchester. Loro sono i Fall e questa è Mr. Pharmacist.

Ed erano i Fall con Mr. Pharmacist. Allora, torniamo negli Stati Uniti, stiamo facendo un po' la spola, eh? Torniamo negli Stati Uniti, andiamo in territorio psychobilly, loro sono i Cramps e questa era questa domanda che si facevano: What's inside a girl?

The Cramps, What's Inside a Girl. Dalla New York dei Cramps ci spostiamo alla Chicago, la Chicago industriale, con i Ministry e questa loro We Believe.

Ed era l'Industrial Day Ministry con We Believe. Allora, fino adesso abbiamo ascoltato tutte band provenienti da USA o UK. Unica digressione che faremo in questo 1986 è andiamo in Svezia. Se io dico Svezia 1986, qualcuno già sta sorridendo sotto i baffi, avrà già capito che sto parlando di un album che ebbe un discreto successo anche da queste parti. Tra l'altro loro si sono esibiti di recente qui a Roma e sembra con una hanno fatto una discreta figura ancora a distanza di anni. Sto parlando degli Europe. Non vi faccio ascoltare The Final Countdown, ma vi faccio ascoltare Heart of Stone.

Ed erano gli Europe con Heart of Stone. Allora, siamo sempre nel 1986 e gli Europe ci hanno fatto un po' da apripista. Adesso entriamo in territorio decisamente metallico con quel grandissimo album dei Metallica che fu Master of Puppets, dal quale ho estratto Battery.

Metallica con Battery. Allora, siamo entrati decisamente in un territorio dove si picchia come dei fabbri, altrimenti non si

E come facevamo a parlare di thrash metal senza citare gli Slayer? Allora, visto che ci si è rivestito di metallo il tunnel del 1986 ci porta di nuovo nel Regno Unito. E come facciamo a non ascoltare, visto che siamo in questa atmosfera, gli Iron Maiden e questa loro Wasted Years?

Iron Maiden con Wasted Years. Rimaniamo in territorio britannico, sempre in quel movimento di cui questa band fu una delle iniziatrici, si può dire così, non lo so. Sto parlando dei Judas Priest da Birmingham e questa è Locked In.

Judas Priest con Locked In. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento per chi segue la radio e anche, soprattutto le mie trasmissioni, domani il Rifugio Atomico dalle 16 alle 18, e poi vi do appuntamento comunque sabato prossimo, che sarà l'8 di agosto dalle 10 alle 12 qui su www.radiocittaperta.it per il brunch atomico del sabato, e la domenica successiva ci sarò ancora io e chiuderò il weekend e chiuderò la radio prima della nostra pausa estiva il 9 agosto prossimo. Allora io vi saluto, rimaniamo in territorio metallico e vi faccio salutare dal principe delle tenebre Ozzy Osbourne e questa Secret Loser. Ciao.

Ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno, benvenuto, benvenuti all'ultimo giovedì di luglio. Questo rovente luglio 2026 che ci lascia con una canicola bestiale che è entrato in punta di piedi perché ci ha pensato giugno a salutarci con una botta di caldo elevatissimo. Allora poi è entrato luglio che sembrava gentile, ma così non è stato. Ora vedremo agosto come sarà, ma questo mese è andato troppo caldo. Ora vediamo come andrà appunto l'altro solleone. Comunque, oggi è il penultimo giorno che trasmettiamo, perché il giovedì prossimo sarà l'ultimo e poi ci riposiamo un attimo, cerchiamo di riprenderci da questo caldo. E intanto oggi, giovedì 30 luglio, entriamo con questo pezzo di Bob Marley, però ripreso da magistralmente Eric Clapton, che si intitola I Shot the Sheriff.

Come sempre il nostro Francesco si connette su www.radiocittaaperta.it e non è il solo, e adesso io vi sfido, perché il nostro Francesco da Rosarno si connette come la maggior parte dei giovedì, o perlomeno con la maggior parte dei giorni in cui c'è Radio Città Aperta dal 2020, perché non è stato solo il giovedì, ci sono stati altri giorni, altri orari, ma lui quando poteva stava sempre lì che mi dava il supporto. Assieme a lui c'è Francesca, c'è Giuliana e ce ne sono tanti altri che oggi vi metto alla prova, perché il nostro Francesco dice, ci saluta col nostro, col suo simbolo, Tiramisù. Oggi volevo cominciare così, con la notizia che il 30 luglio è la giornata mondiale dell'amicizia. E allora io dico, no, ne approfitto, poi mi scrivi anche tu, hai sparato la tua, siamo... Shed Sheriff Eric Clapton, non so, ho sparato la mia, no, spiega meglio perché non ho capito che cosa ho combinato, ma le gaffe fanno parte del mio programma. E volevo dire che oggi è la giornata dell'amicizia. Scrivete al 340-1974-468 che cos'è l'amicizia per voi. Vediamo anche tutti coloro che ascoltano senza scrivere, sforzate questa mano a semplicemente digitare, non a scrivere come con la penna come si faceva una volta o si fa ma non per le lettere. E quindi scrivete, interagite con noi al 340-1974-468 e scrivete che cos'è per voi l'amicizia oggi, che è un'epoca in cui si parla di tutt'altro che rispetto, benevolenza, interesse verso gli altri. Quindi sono curioso di sapere che ne pensate. E intanto che c'è questa base che porta alla fine questa canzone di Bob Marley, ripresa da Eric Clapton, I Shed the Sheriff, passiamo ad un altro pezzo che si intitola Devil's Got Work to Do di T. Davis.

stamattina a Roma c'erano 31 gradi, percepiti 33, stavo scoppiando di caldo, Gesù, ho detto mamma mia, non ce la facciamo, anche perché ci sono stati giorni più caldi con 39, addirittura 41 nell'area di Fiumicino, e dico mamma mia, ogni giornata ha una temperatura diversa, malgrado ci siano quei numeri che ti portano al grado più o meno, ma ogni giornata è diversa, anche perché qui a Roma ci sono pure gli aereatori che vanno a rinfrescare fuori e riscaldare vanno a rinfrescare all'interno dei locali riscaldando all'esterno, perché ci sono i bocchettoni che tirano aria calda, quindi anche questo contribuisce al riscaldamento. Ecco perché ogni giornata è diversa, magari di domenica sono chiusi ed è lì che è meno calda, ma oggi proprio insopportabile. E questa mattina, dato che sono a dieta, sono a dieta è una parola che non posso dire perché la dieta è finita, la mia dottoressa se mi sente mi ammazza. Perché io la dieta l'ho finita un mese fa, però ho continuato, ho detto vabbè, sono arrivato, continuo ad andare giù. Quando sono arrivato, chi ti ha detto di continuare la dieta? La dieta è finita, ora c'è il mantenimento. Perché dovevo arrivare a 74, massimo 73, come si dice, abbiamo quel chilo che non ci fa sentire il senso di colpa quando abbiamo il pasto libero, però io ne ho esagerato come al mio solito, invece di fermarmi al 74 sono andato al 73 e poi sono arrivato stamattina al 71, il che qualcuno fa, mi si spaventa, ma tu stai bene? Sei troppo magro. Prima ero troppo grasso, non me l'ha mai detto nessuno, però prima comunque avevo difficoltà. Ecco, oggi ho detto vabbè, peso 71, forse sono un po' troppo pochi, e allora ho preso il guanciale che c'era in frigorifero, l'ho messo su una padella, l'ho fatto trasudare, io ho messo dei pomodorini, poi un po' di pepe nero, un po' di pecorino, vi sto facendo venire l'acquolina in bocca, ditemi la verità, perché io me stesso la sto facendo venire. Allora più tardi gusterò questo piatto che ho preparato per me, lo mangerò al lavoro, però va bene, una coccola grassa, adesso che me lo posso permettere. Detto questo, giusto per intrattenervi con un mio aneddoto allegro, così neutro, che potrebbe comunque far sorridere o comunque far immedesimare tutti quelli che dicono che siamo nel cuore dell'estate e c'è da fare la prova costume, anche se la prova costume è a fine giugno. Io ho sempre detto che la prova costume era di Halloween per me o carnevale massimo, vabbè, però quest'estate mi posso permettere la prova costume per il mare, sono felice e orgoglioso di potermelo permettere. E tornando al suggerimento del nostro Francesco, che scrive come una macchina da scrivere, io non capisco perché non riesco ad ingrassare. Ma ringrazio a Dio, Francesco nostro, mamma mia, perché mangi sano, perché mangi bene, perché non ti sfoghi con hamburger e roba grassa, e perché c'hai una educazione alimentare che ti permette di mantenere comunque anche una costituzione che hai, quindi c'è la costituzione unita all'educazione alimentare che hai grazie ai tuoi carissimi genitori, ed è lì che non ingrassi. Ma non serve ingrassare, stai bene così come stai, no? Ecco, perché tu dici io non riesco ad ingrassare e mangio, ma mangi bene. Ad esempio io mangio 6 volte al giorno, uno dice mamma mia, allora quanto sei grasso, però che dipende quello che mangio. Mangio per 3 volte, mangio frutta, mangio verdura, mangio il cibo pesato, mangio lo yogurt, sono 6 pezzi però tutti pesati ed equilibrati, in modo da poter appagare le esigenze senza andare oltre.
Beh, questo ecco perché si chiama di educazione alimentare, che tu c'hai già di tuo, invece io sono dovuto andare dalla nutrizionista e pagare per poterne usufruire. Quindi è una fortuna, Francesco, dai retta a me. Allora, che bella notizia, il nostro Francesco scrive che ha 3 brani da chiedere. Allora, io intanto che tu scrivi invito Giuliana a scrivere il suo, se è connessa e ci sta ascoltando. Invito tutti coloro che ci stanno ascoltando a richiedere il proprio brano. Io, collegandomi alla giornata dell'amicizia che è oggi, aspetto un messaggio da parte vostra per capire che cos'è secondo voi l'amicizia. Mi collego ad un brano che invece dell'amicizia parla dell'amore, è uno diversi step successivi, e questo pezzo che parla d'amore non ha quella melodia che ti fa sognare, ma ha quel ritmo che ti fa ballare. Loro sono i Queen con Crazy Little Thing Called Love.

E ci colleghiamo con la musica da un pezzo all'altro. A questo contribuisce il nostro Francesco, che rimane sulla stessa linea musicale dei brani precedenti, con una grande richiesta, Green Onions dei Booker T and the MGs.

0: E sulle note di questo pezzo musicato, richiesto gentilmente dal nostro Francesco Barbalace, possiamo dire il cognome? Eh sì, perché ormai è un'istituzione per Radio Città Aperta, il nostro Francesco da Rosarno. Non di meno è la nostra Giuliana che ci chiede un pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari, così dice: ci rinfreschiamo con questo caldo che fa. E allora, a mia scelta, visto che pare di aver capito che è a libera scelta, ho tirato fuori Pastello Bianco, che se non sbaglio è una canzone bellissima che dedico a tutti voi.
1: Visto piangere

Io so che questo tipo di programma che c'è la richiesta dei brani, forse è un po' vecchio stampo, però a me piace, forse piace anche a voi, perché percepisco una felicità da parte vostra nel sentire il vostro brano, e io continuo a mandare questo, a continuare questo tipo di radiofonia, forse vecchio stile, che qualcuno oggi dice che ci sono delle cose che sono vecchio stampo. Ad esempio, ieri ho sentito dire che il pesce spada nei ristoranti è una cosa antica, è un'usanza antica risalente agli anni 80-90. Ci sono rimasto malissimo. Ma che dite? Ma come, sul serio? Nei ristoranti, io adesso non vado nei matrimoni, però nei matrimoni, ecco, forse era riferito a questo, non c'è il pesce spada degli anni 90. Ma forse è qui a Roma, perché in Calabria secondo me si continua, soprattutto nelle zone di pesce. E quindi, tornando a... cioè, non mi piace ghettizzare le cose, tipo la classica pasta alla vodka, gamberi e vodka, mamma mia, non si usa più, è vintage. Si usa parlare così. Boh, io preferisco tirar fuori quello che più gradisco, anche se è un'usanza un po' vecchia, però... secondo me funziona. E a proposito di questo, da un brano gentilmente richiesto dalla nostra Giuliana, che ha gradito Pastello Bianco, a mia scelta, dei Pinguini Tattici Nucleari, scelta da lei, andiamo ad un altro brano italiano, questa volta scelto dal nostro Francesco, che mi ha detto che di brani ne voleva chiedere tre, e andiamo al secondo, che è del cantautore italiano Naip, che è un particolare, strano, ma molto molto gradevole e gradito, con questo pezzo che si intitola Un rapporto senza alcun senso, gentilmente richiesto dal nostro Francesco.

0: chiudevo gli occhi e mi addormentavo.
1: Guarda quei fiori, guarda i colori.
0: Continuavi a dirmi e mi meditavi.
1: Sono crisantemi, guarda che belli.

0: Come scusa, amore, non capisco che... non riesco proprio a intendere le tue accezioni.
1: E la tua lingua non si fermava, il mio motivo si affievoliva ed il tuo odore mi infastidiva e senza volerlo perdevo il gusto, così decisi al momento giusto di confessarti col naso tappato ciò che da sempre avevo pensato. Dunque, senza badare più al tatto, dalla mia bocca venne fuori il fatto che recitai da non solo cieco, non solo sordo, non solo muto. Amore mio, con te mi distraggo 60 volte al minuto.

0: questo rapporto non aveva alcun senso.
1: Ed eccoci tornati dopo questo pezzo. Abbiamo il terzo e ultimo brano richiesto, ultimo perché me ne chiesti tre, e andiamo a sempre a Naip, questa volta con Oh Oh Oh, e andiamo a soddisfare le richieste del nostro Francesco, invitando tutti gli altri a fare lo stesso.
2: La formazione non si esaurisce in aula, continua nelle relazioni, nei progetti e nelle opportunità che arricchiscono il percorso di ciascuno. È così che il sapere incontra la realtà e diventa un'esperienza da costruire insieme. Università Cattolica del Sacro Cuore. Scopri di più su unicat.it.
3: Oggi con un inedito Naip poteva dimostrare quello che valeva, mandando a puttane tutte le critiche che gli ho fatto in passato, e ci è, diciamo, riuscito, perché la canzone mi è piaciuta molto, e il sottotesto di questa canzone è veramente pazzesco.
4: Oh, più lo dico più ci credo, più

bello di quando sbaglio è la parte in cui dico non lo faccio più. Il bello di quando lo dico è che ci credo, è che ci credo.

Poi mi consolo, mi dico va meglio, ma come un idiota di nuovo sbaglio, e lo sbaglio è credermi ancora, dunque poi riparto alla stessa mano.

Ed io adesso vi propongo un pezzo che originariamente è di All Green, riproposto da altri. Nel caso di Tina Turner abbiamo Let's Stay Together, perché i pezzi di All Green sono stati ripresi da autori postumi assolutamente, e questo invece è un pezzo ripreso da un film in una maniera che ho risentito in altre radio, l'ho sentita anche in una playlist di un negozio, il mio. E allora vi ripropongo questo Take Me to the River, tratto dal film The Commitments, originariamente pubblicato da All Green.

Ed il grande Groove viene con questo pezzo tratto dal film The Commitments, che vede diversi attori, tra cui Glenn Hansard, e devo dire che purtroppo in questi giorni è venuto a mancare per un incidente con la moto. È una bruttissima cosa, devo dire che io in questi giorni stavo pensando di farmi la moto e poi arriva lui che dice che è morto con un incidente, che va a disincentivare l'intenzione di comprarmela, però forse la compro più piccola. Ci penseremo e intanto continuiamo a sentire questa bellissima canzone che ci mette un groove ed una positività, e da qui passiamo ad una canzone che vogliamo appunto ricordare, Glenn Hansard, che in collaborazione con Markéta Irglova ha fatto questo brano, che lo metto per ricordarlo, del 2007, del film Once, When Your Mind's Made Up, ricordiamo, in memoria di Glenn Hansard.

si torna indietro nell'epoca in cui si aspettava l'orario per vedere il telefilm, la serie preferita, cosa che oggi invece si fa in un modo un po' diverso, perché si va direttamente nelle piattaforme e si guarda tutto quello che si vuole. Una volta c'era la pazienza di aspettare, c'era anche quella piccola ansietta, non vedevi l'ora che arrivava quell'orario, e sono emozioni secondo me diverse. Io faccio questa osservazione con la gente che ha comprato milioni di dischi per ascoltare la musica. Io avevo modi diversi per farlo. All'inizio avevo l'abitudine di far registrare un mangianastri, perché il disco costava troppo, perché io ero un ragazzino, andavo a scuola, non potevo permettermi 30.000 lire per un disco. Poi una volta finito ho cominciato a lavorare ed è lì che ho potuto permettermi qualche disco. Poi col passare degli anni i dischi sono passati di moda, sono tornati i vinili, che sono ancora più vecchi. Dischi, mi riferivo a compact disc, e devo dire che quando compravo, io mi ricordo che avevo la fissazione di prendermi i dischi, i compact disc dei Queen, e partivo dal paese, partivo da Bagnara, che allora stavo lì, ed andavo a Reggio Calabria, quindi emozionato, andavo a guardare, lo sentivo, era un'emozione diversa rispetto a quella di oggi, che rende le cose più veloci. Però vedo che ci sono persone, ragazze e ragazzi, anche più piccole, parecchio più piccole di me, tipo una decina d'anni più piccole di me, forse addirittura di più, che hanno avuto l'educazione, come ho detto prima al nostro caro Francesco, l'educazione di ascoltare i dischi e quindi desiderare una cosa aspettando, senza avere quella possibilità di riceverla veloce. Ecco, io vedo delle persone che hanno una cultura musicale grazie ai dischi. Io mi domando, ma io come mai non c'ho questa cultura musicale? Forse perché anch'io mi sono fatto prendere da questo avere tutto subito e veloce, anche se posso andare a sentire la discografia nelle piattaforme, posso andare a sentire la discografia come fanno gli altri con i dischi. Però vedo che forse sono due emozioni diverse, l'emozione di sentire, di aprire un disco, di sentirlo, mi ricordo un po' quando lo facevo io, ecco, per vedere un pochettino, ma non era una critica, era giusto una condizione in cui addirittura mi ritrovo io e indietro rispetto a quelli che hanno l'amore per i vinili e li scartano, li collezionano, li curano. Ed è una cosa bella che rimane in un'epoca in cui c'è la tecnologia che spegne e raffredda molte cose, molti sentimenti. Siamo arrivati alle 10:55 scherzando e ridendo, e allora chiudiamo questa prima ora con Tyg 3, non lo so come si pronuncia, io so Mr. Kisses è il che sembra un errore, tipo Tiger Lewis, però è scritto con un 3 al posto della E, ecco perché mi ricorda un po' i miei errori quando scrivo, che invece di mettere le lettere metto i numeri e sbaglio. Va bene, allora chiudiamo questa prima ora con Tiger Lewis, la sua Mr. Kisses, per poi riprendere con la seconda ora. Vi propongo cose che non sono nemmeno cosa, però la cosa più importante è che avremo ancora un'ora per intrattenerci, e allora rimaniamo connessi e andiamo ad ascoltare Mr. Kisses.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Forno One con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Molte volte capita di dire una parola in lingua italiana e dall'altra parte c'è uno straniero che dice no, non dire questa parola che è una parolaccia. Mi è capitato più volte in albanese, in polacco, ad esempio curva per noi significa un tornante, mentre per un polacco curva è una parolaccia, però, perché... perché forse lì stavano le signore, insomma le gentil signore, non si sa. Curva sarebbe la prostituta in polacco, vabbè, ma non voglio parlare del polacco. Come ad esempio in italiano c'è la parolaccia che in albanese, cioè pula in italiano è una cosa che ha a che fare col grano, invece in albanese è una parolaccia. E questo perché in svedese c'è una parola che si dice fika, e questa parola va a definire un aspetto del riposo, della pausa, non inteso come noi ci prendiamo un espresso, forse sì, io non lo so se si dice espresso perché lo bevi in una maniera come un espresso, no, sicuramente no, perché questa è la battuta che dico sempre, la differenza tra un caffè preso in aeroporto e uno in alla stazione ferroviaria è che il caffè all'aeroporto è un caffè al volo, invece alla stazione ferroviaria è un espresso. Questa è la battuta. E allora dico che invece noi il caffè lo beviamo velocemente, mentre loro per fica intendono un attimo proprio di connessione, che è indispensabile secondo me, tra tipo il tè, una fetta di torta, è proprio quello staccare che serve a volte quando tu non ce la fai proprio più e dici vabbè, adesso mi coccolo, e quindi ti prendi una tazza di tè, ti prendi una fetta di torta, e c'è proprio questo, una specie di rito che col caffè noi non facciamo, però noi lo facciamo con il pranzo. Perché, se non sbaglio, tutti quanti dicono che la cucina italiana è patrimonio dell'UNESCO, però per quello che io ho sentito, quello che è patrimonio dell'UNESCO è proprio il rito di sedersi a tavola, mangiare tutti assieme e parlare. Io ho sentito questo, poi non lo so se i carciofi e tutto il resto che caratterizzano la cucina italiana è patrimonio dell'UNESCO, non si sa quale dei due. Secondo me è proprio il rito di stare assieme e parlare, esattamente come fanno gli svedesi nell'attimo del pomeriggio. E con questa pausa che si dice appunto, che si chiama fika. Adesso andiamo a sentire un'altra canzone molto interessante, un po' più morbida, per riprenderci con la seconda ora, perché sono le 11:11 oggi, giovedì 30 luglio 2026, e andiamo ad ascoltare Andreas e Adam Zonis con Morning Coffee. Wow, nemmeno farla apposta.

Ora vorrei introdurre un argomento, magari in un modo un po' più simpatico, perché ricordo quando ero piccolo tutti quanti giocavamo in un cortile, in un posto dove magari qualcuno voleva stare tranquillo. Pure io, quando il pomeriggio voglio vedere un film, ci sono i ragazzi che abitano nel palazzo dove sto, che giocano a palla. A me dà fastidio, però va bene, sopporto, questione di un'ora così e poi vanno via. E c'ho un po' di spirito di sopportazione, va bene, ma se non ci fosse questo spirito di sopportazione, mi viene in mente magari la classica voce che dice: se non la smettete ve lo buco questo pallone, che è un classico in qualsiasi parte d'Italia, no? Tu spacco sto pallone, al sud, al centro, al nord, c'è sempre stato un bambino che giocava e qualcuno, soprattutto gli anziani, che si lamentavano. E questa è una caratteristica dell'epoca che è stata, perché magari quel signore sì, ti voleva bucare, però non te l'ha mai bucato, per evitare magari dispiaceri, per evitare che veniva il padre, per evitare qualsiasi cosa, te lo diceva, tu prestavi attenzione, magari ti spostavi o tiravi più piano. Dico questo perché a Napoli ieri forse è successo che un signore ha detto dei ragazzi di smetterla di fare un rumore eccessivo, che forse stavano andando oltre il limite, e invece di smettere un ragazzo di 18 anni lo ha aggredito, facendolo finire all'ospedale in gravi condizioni. Ora il ragazzo è stato arrestato, ma per come viene la legge italiana è chiaro che la farà franca. Io ricordo quando ero piccolo che chi uccideva stava 30 anni in carcere, oggi chi uccide starà massimo 30 giorni. E sta cosa qui mi dispiace e mi spaventa, perché cioè ho paura di chi non ha paura, perché non c'è proprio più paura, e i ragazzi sono così cattivi e violenti che non si riesce a capire quale potrebbe essere la soluzione. Ecco perché io ritorno a quei pensieri in cui eravamo piccolini, avevamo paura quando sbagliavamo, c'era un signore che diceva: ora mi tolgo la cinta e vi frusto, e io ci avevo paura, non affrontavo quella persona, perché quella persona era una persona anziana e doveva essere rispettata. E oggi queste cose non funzionano per colpa nostra, perché noi genitori non riusciamo a fare quello che hanno fatto i nostri, che a loro volta vengono criticati, perché si dice che i genitori di una volta erano ignoranti, invece quelli di oggi sono più riflessivi, però quelli di oggi non fanno il lavoro che facevano quelli ignoranti di una volta. Beh, volevo aprire questa parentesi e passare ad un brano di Billy Joel, famoso anche per l'interpretazione di Barry White, ma noi andiamo a sentire Billy Joel con Just the Way You Are.

nostro Francesco al 340 1974 468, scrive: io e i miei amici giocavamo al pallone il pomeriggio e se ci sgridavano cambiavamo zona per giocare, anche perché la minaccia era appunto quella di bucarci il pallone, e noi per paura ce ne andavamo. Ed è quello che bisognerebbe fare quando uno sbaglia. Ma qualche bambino educato ancora c'è che chiede scusa. L'altra volta uno erroneamente ha tirato il pallone dentro il mio balcone, io ero lì, l'ho tirato, scusa. Ci vuole poco, piuttosto che aggredirlo addirittura facendolo finire in grave condizione all'ospedale. Va bene, andiamo avanti con la grande musica, andiamo a ballare con Gregory Porter e la sua Liquid Spirits.

diciamo che il nostro Gregory Porter è come se ha preso la residenza qui in Italia, perché ogni estate viene all'Auditorium Parco della Musica ad intrattenere tutto il popolo romano, non solo, con il suo grande concerto. Io sono stato a due dei suoi concerti negli anni passati ed è un qualcosa di meraviglioso, semplicemente per lo spirito, l'energia che tira fuori, la musica bella, l'interpretazione, lo sentiamo qui dal suo disco, dalla sua canzone, figuriamoci dal vivo. E da questo ritmo danzante andiamo ad un altro, su un genere diverso. Lui è Dion con Run Around Shoe. No, non è questo, quello prima. Ormai che l'ho annunciato, Run Around Shoe, e questo viene dopo. E andiamo a ballare con questo. Anni d'oro, anni 60. Esattamente 1960.

Satan, l'agent di Nero. Tien, jingue, money, okane. Dan, l'agent.

E stiamo ascoltando il tema della Pantera Rosa. Volevo accertarmi fosse 1978 l'anno in cui Henry Mancini, compositore italo-americano, compose questo capolavoro per il film La Pantera Rosa, straordinario, per, è uno dei miei preferiti, mi piace tantissimo. E a questo contribuirono tanti musicisti, tra cui Plas Johnson, il sassofonista che è venuto a mancare il 15 luglio di questo anno, il 15 luglio scorso. Ed è per questo che lo vogliamo ricordare con questo capolavoro. Che quando ero piccolo comunque era molto divertente guardare il film d'animazione con questa musica, straordinario, che oggi tutte le volte che lo ascolto godo, mi piace, gioisco.

0: ho preferito mettere questo grandioso pezzo di Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald, che riprendono un classico del 1937, uno spettacolo musical che si intitola, ve lo ridico subito, si intitola Let's Call Them Holding Thing Off, che in pratica va a dire che noi in pratica noi andiamo a dire: se non è zuppa è pan bagnato, quindi è la stessa cosa, perché c'è questo idioma in America a dire ci impieghiamo 30 minuti, ah vabbè, ma se prendiamo la macchina ce ne impieghiamo 25, è la stessa cosa, nel senso che se dici I say tomato, you say tomato, dici la stessa cosa in un modo diverso, quindi se non è zuppa è pan bagnato nella versione italiana. E ho preferito aggiungere questa versione jazz dal tema della Pantera Rosa, che secondo me è su quel genere. E adesso vi propongo, abbiamo ancora 18 minuti abbondanti di musica, e allora c'ho questo pezzo abbastanza calmo, tranquillo. Dopo un'ora di musica ci vorrebbe qualcosa che ci rilassi ora, e poi vediamo, perché adesso ho sotto mano questo pezzo che comincia con la che è molto paradossale, no? Perché inizia con una voce bassa e ti aspetti che quando canta con una voce bassa, invece non so se è la stessa persona, la voce è altissima, e andiamo a vedere questo contrasto.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you.

E vogliamo rimanere un po' su questo genere, solo che se sentiamo la voce bassa, sentiamo la canzone su questo timbro, perché il nostro Barry White improvvisamente un giorno all'età di 14 anni va in cucina dare buongiorno alla madre, che si terrorizza perché sente questa voce bassissima che in genere si sente nello sviluppo da un giorno all'altro e nella voce del figlio, ma questa era troppo bassa, c'è stata una paura e poi da lì lui ci ha fatto una carriera. Barry White con

E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ora vi metto la base per chiudere. 3, 2, 1.

puntata, dandoci l'appuntamento a giovedì prossimo, che è l'ultimo appuntamento prima del riposo festivo, del riposo estivo, estivo. E noi, mi raccomando, continuiamo ad ascoltare la programmazione di Radio Città Aperta, perché oggi c'è una puntata speciale di Fabrizio Forno alle 14. Come sempre lui c'ha interviste importanti. Alle 14 connettetevi per ascoltare la sua puntata. Ma se volete rimanere con la programmazione di Radio Città Aperta, dopo di noi ci sarà la replica di Rosso Malpelo di Santigna Spena. Noi ci vediamo giovedì prossimo, come ho detto prima, per l'ultima puntata prima delle feste, e poi noi ci ribecchiamo a settembre. Mi raccomando, non mancate, siate sempre di più. Spero questa puntata sia di vostro gradimento come le altre. C'è Francesco che

interazione con me al 3430197468. Certo che più siamo meglio è, ma bisogna solo aspettare quando sarà, saremo di più. E io intanto apprezzo e ringrazio tutti coloro che creano questo nucleo del giovedì mattina di Radio Città Aperta chiamato Chameleon, con richieste, ascolti, battute e quant'altro. Noi ci vediamo giovedì, mi raccomando, dalle 10 alle 12, non mancate, vi voglio bene, ciao, grazie.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
1: Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
3: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
4: Rolling time.

0: Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
1: Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
3: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
4: Groovy time!

0: C'ho due ricette per voi, ma io ne devo scegliere una, ha detto Christian. Quindi facciamo... Allora, facciamo un'insalata crudista, pigliate il cavolo, la verza, tutto, e tagliate sottile, buona, ma è veramente buona. Poi ci aggiungono un poco di uova sode, un poco di, guarda, due olivette, una cosa così, il cipollotto crudo che sta in stagione, e poi tanto olio che gira, due o tre giri di olio, così, sale, pepe, uno spettacolo. Buonanotte, un saluto a tutti i fan di Digerito, ciao.
1: Benvenuti all'undicesima puntata. Oggi ho deciso di fare un passaggio da quella che era la puntata precedente, che continuerà, tutto quel percorso continuerà sul canale ufficiale di Digerito. E in questa puntata invece voglio parlare e fare ascoltare musiche legate al mondo sciamanico, al rituale del suono che è curativo. Ho deciso quindi di parlare del disco, del live avvenuto 2 anni fa con Errington de Dioniso, e cominciamo ascoltando un suo brano del suo canale Bandcamp, errintondedioniso.bandcamp.com. Il brano che ho scelto è quello del suo gruppo Malaikat Dansinga, e stiamo per ascoltare il brano preso proprio dal suo disco KLP 215.

Abbiamo ascoltato il brano Rasa Sentu, presente sul canale di Errinto de Dioniso. Cercate Malakat e che è il suo gruppo. Adesso invece passiamo a quello che è stato il live che abbiamo suonato assieme durante un evento che si chiamava Live at Zoc in provincia di Bergamo. È stato realizzato questo live all'interno di un capannone. E la cosa particolare è stata quella proprio di dedicarsi al suono, perché entrambi non conoscevamo il nostro modo di suonare, avevamo comunque delle ricerche affini. Ho selezionato alcuni brani che possono appunto farvi percepire la ricerca del suono nell'ambito del rituale sciamanico, che può essere curativo, può essere un modo per chi suona strumenti come questi, che si avvicina al mondo delle sonorità armoniche, di praticare qualcosa che insieme ad altre persone diventa un'esperienza collettiva e armonica, sciamanica, molto molto esperienziale. Quindi il brano che ho deciso di farvi ascoltare è Free Consciousness, presente su Keep on Digging Records nell'album Live at Zoc.

E questo era Free Consciousness, questo brano in cui c'è questo ritmo ossessivo di didgeridoo con il canto lirico e anche, come dire, con questo modo tribale di usare la voce che unisce il, appunto, il canto armonico con dei suoni che sono molto, molto istintivi, molto animaleschi, insieme al connubio, insieme al suono del didgeridoo, che è comunque uno strumento che si relaziona alla natura, imitando anche suoni della natura stessa, è stato qualcosa di assolutamente unico. Chi ha partecipato al concerto ha vissuto un'esperienza di suono che è diventata un'esperienza proprio di rito sciamanico, perché diventa un modo di elaborare, di creare un'introspezione attraverso il suono. Un altro brano che ho scelto è quello di Bending Space Time. Appunto, l'idea di questo brano, perché comunque è stata un'improvvisazione, per cui il titolo evocativo di un concetto, che è quello di, attraverso il suono, piegare lo spazio-tempo, creare un'altra dimensione che non è più il flusso della realtà, quella esteriore, ma diventa un flusso condiviso con altre persone, condiviso da una collettività, e che al tempo stesso diventa molto introspettivo. Quindi ascoltiamo Bending Space Time.

E questo era l'ultimo brano per questa puntata. Come sempre ricordo che questi brani li potete trovare su keepondigingrecords.bandcamp.com, anche sui vari store digitali. Supportate la musica e i musicisti che portano avanti progetti di improvvisazione radicale, composizioni con musiche esperienziali legate a pratiche di suono che sono benessere, perché ascoltare queste musiche è soltanto una parte dell'esperienza sonora. Vivere il concerto, la performance sonora è l'esperienza più completa che può accadere, perché c'è una partecipazione da parte di tutti. Ci vediamo alla prossima puntata di Digerito, tra due settimane, sempre durante Groovy Times. Con questo un saluto, ringrazio Dave Cambo e Perilongu. Alla prossima puntata, Keep on Digin' sempre.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
1: Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.

Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
3: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
4: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: E buongiorno a tutti, sabato 1 agosto, ultima puntata, diciamo così, live. Forse registreremo qualcosa per l'8 di Drive Inside fino alle 18 e oltre. Oggi ci allungheremo un po' qui sulla Città Aperta con Alessandro
1: Ed Eugenio Stefanizzi?
0: perché oggi siamo soli. Qui ci hanno abbandonato pure
1: Sì,
0: Groovy
1: tutti.
0: Times, non
1: Ho
0: viene più.
1: cambiato adesso il calendario, ho messo su agosto, era fermo al 31 luglio.
0: Ci rivedremo forse sabato 29. Se ricomincia tutto, se tutto va bene, ricominceremo sabato 29. Per adesso ci prendiamo un po' di pausa estiva, con questo caldo veramente non si può più andare avanti. E oggi abbiamo tanti ospiti, ma tutti al telefono. Doveva essere con noi Andrea Pettinelli, ha poi un lutto che ha colpito lo zoo di Berlino stanotte, gli ha impedito di essere qui e quindi
1: siamo vicini alla tragedia che lo ha colpito.
0: Mi ha scritto appunto che preferisce non intervenire nemmeno al telefono.
1: Insomma, comprendiamo.
0: Ha lasciato.
1: Doveva essere una puntata che poi in parte l'avrebbe co-condotta lui, diciamo.
0: Sì, diciamo, avrebbe presentato una serie di progetti dello Zoo di Berlino che comunque presenteremo comunque anche senza di lui. Io in apertura volevo fare un omaggio doveroso a Glen Hansard, questo cantautore irlandese che
1: purtroppo
0: è scomparso a 66
1: anni, rimanendo in ambito di lutti, purtroppo.
0: Purtroppo sì, questi giorni sono giorni pieni di lutti. Ho visto anche tu, dicevi, Paolo Fresu, un amico di Paolo Fresu.
1: Sì.
0: Stanotte appunto questo socio dello Zoo di Berlino, insomma, lo stesso Franco Baresi che adesso stanno omaggiando a Milano. Io volevo fare un omaggio anche a Baresi se c'è tempo. E vabbè, intanto partiamo con questa Falling Slowly, che era la colonna sonora di Once, che vinse l'Oscar.
1: Sì.
0: E che vedeva Glen Hansard insieme a Marqueta Irglova. E così, no, forse la sua canzone più famosa proprio perché ha vinto l'Oscar. Poi lui ha fatto tantissime altre cose, però insomma questa era una... c'è anche un bellissimo duetto con Eddie Vedder dopo. Vabbè, insomma, vediamo un po' se riusciamo a passare altre cose. Questa è Falling Slowly, giusto perché insomma ha vinto l'Oscar, mi sembrava giusto farla sentire. Glen Hansard.

0: E questa era la bellissima Falling Slowly in Glen Hansard,
1: che sarebbe dovuto venire a dicembre, sì, all'auditorio,
0: per quattro concerti la... pare addirittura, parco della musica, saremmo andati come la volta scorsa, mi sembra la Sinopoli, c'era Fabrizio Fontanelli che lo fece salire anche sul palco, che era un suo amico personale, mi ricordo questa cosa, che
1: di Mardi Gras, ricordiamo Fabrizio,
0: sì,
1: Fontanelli,
0: era amico proprio personale
1: di Glen Hansard.
0: Infatti ha detto: è venuto a mancare il mio pilastro dopo Paolo Benvenu, l'altro mio pilastro, poverino, stare sotto un treno.
1: Sì. E poi anche l'auditorio mi ha fatto, diciamo, un ricordo, perché era una figura abbastanza familiare,
0: visto,
1: sia a Roma che all'auditorio.
0: L'ho visto tante volte, fortuna, almeno quello, insomma, almeno 2-3 volte all'auditorio.
1: Non era protagonista in Commitments, ma
0: aveva tipo 21 anni.
1: Sì, io legatissimo a quel film, mi piace da impazzire, quindi io l'ho conosciuto in quel film.
0: Se non sbaglio, una volta vedi pure un concerto della band dei Godmint,
1: sì.
0: Forse lui non c'era più.
1: No, non c'era più, l'abbiamo visto insieme, esatto. Era all'ex, ma no, verso San Lorenzo, mi ricordo.
0: Sì, appunto, è una band che va in giro
1: ex
0: con Dogana, quel nome.
1: Ex Dogana.
0: Forse c'è qualcuno del film, sa, non è, magari portano in giro un po' tipo i Blues Brothers, questi
1: sì,
0: non
1: sì,
0: sono,
1: sì,
0: gli,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: tutti gli originali.
1: No, magari.
0: Infatti, qualcuno magari c'è, qualcuno ha suonato con loro, non so. Bene, allora purtroppo non c'è tempo di passare altri brani, ho parlato tante cose di Glen Hansard, perché comunque è una figura insomma, ha fatto parte anche di gruppi, non solo come solista, tante cose belle per la musica irlandese, vedo che insomma viene omaggiato anche da tanti busker a Dublino, lì suonano tutti, hanno fatto grandi raduni musicali per omaggiarlo. Bene, allora un altro omaggio doveroso, direi, al grande capitano Franco Baresi, pure insomma, se io non sono milanista, però di fronte a questi è come dire Scirea,
1: vediamolo come figura della nazionale, dai.
0: Ma certo, no, ma infatti non mi scoccio assolutamente fare un omaggio, era solo così, dico, nonostante il fatto che
1: sono super partes alcune,
0: sì,
1: figure,
0: certo, vanno al di là. Infatti io passerò anche una canzone dove dice: quanto è bello, allora sarà bello quando vince il Milan, pensa un po', sempre meglio che l'Inter comunque. E questo è Enzo Iannacci, se me lo dicevi prima, milanista come Baresi, a un certo punto dice: allora sarà bello quando vince il Milan. Enzo Iannacci, se me lo dicevi prima.

0: Ma sì, se non lo dicevi prima.
1: Ma prima quando?
0: No, prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, mi sto male adesso. Se me lo dicevi prima, io operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Dai.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene. Come non vado bene? Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male arrangiarsi da solo, eh?

0: E questo era il grande Enzo Iannacci, se me lo dici prima, in omaggio al grande capitano Franco Baresi, numero 6 come Scirea, che ha tolto la maglia al Milan, già da quando aveva smesso di giocare Baresi. Insomma, un grande, veramente doveroso omaggio. Aveva la stessa età di Maradona, del 60, infatti ho visto pure una foto che Maradona si metteva la maglia di Baresi e diceva: questo è il più grande difensore, è un onore per me. È veramente che troppo giovani. Vabbè, allora proseguiamo. E stiamo per chiamare Claudio Coticoni, direttore artistico di Tolfarte, dal 7 al 9 agosto a Tolfa, provincia di Roma, il festival, diciamo, della multidisciplinare tra musica, teatro, letteratura, danza acrobatica, insomma,
1: festival diffuso.
0: Sì, è un po' tutti gli anni, insomma, un appuntamento fisso ad agosto dell'arte e dell'artigianato. Siccome gli appuntamenti musicali ce ne sono alcuni, tra i più interessanti il concerto di Nobraino, mi pare il 9 agosto, e poi ci sono anche Zinarua, un gruppo, diciamo, folk gypsy world. Io farei ascoltare qualcosa di Nobraino, visto che siamo in tema di diciamo di jazz e dintorni con Iannacci, farei ascoltare Glenn Miller, che è stato uno dei singoli dell'ultimo disco di Nobraino. Loro sono Nobraino, Glenn Miller, poi chiameremo Claudio Coticoni.

0: Glenn Miller, No Braino, che saranno a Tolfa il 9 agosto, se non sbaglio. Chiediamo Claudio Coticone, ci senti? Confermo. Claudio, pronto?
1: Ciao
0: Claudio,
1: come stai? Ciao a tutti.
2: Ciao, benvenuto.
1: Ciao.
0: Sei al caldo o stai al fresco? Sei al fresco di Tolfa o sei ancora al caldo romano?
1: Guarda, in realtà sono in direzione di, sono fantasticamente sotto i 40 gradi dell'Aurelia.
0: Ah, quindi... ecco, quindi non ti, non ti invidiamo. Io infatti oggi non sono partito perché davano bollino nero.
2: Noi sudiamo con tutto il condizionatore in radio.
0: Io preferisco stare ancora fino ai primi di agosto. Vabbè, no, in settimana vorrei venire appunto verso il mare, quindi spero di riuscire a venire dal 7 al 9 agosto in quel di Tolfa, insomma, vicino a Roma, a un'oretta da Roma, insomma, anche meno, dipende da dove partite, no?
2: Vabbè, però è una meta raggiungibile,
1: sì,
2: facilmente.
1: Sì, assolutamente.
0: E quindi, insomma, tu sei il direttore artistico, se non sbaglio, per non so quanti anni, da quanti anni consecutivi, da sempre.
1: Ma, dalla fondazione. Da 22 anni,
2: te li porti benissimo, Claudio.
0: Sei giovanissimo. 22esima edizione, era un neonato quando è inaugurato.
1: Praticamente, sì, io sono cresciuto con.
0: Ma tu sei anche di Tolfa oppure di quei dintorni?
1: No, io sono ormai onorario di Tolfa, ma non sono di originario. No,
2: ti sei innamorato del posto, però.
1: Sì, no, per me Tolfa è un posto. Fantastico,
2: sì, sì. Confermiamo noi che siamo venuti per diverse edizioni, quindi confermiamo, sì. E sottolineiamo e suggeriamo di partecipare, insomma.
0: No, perché sarà che forse ti ho incontrato anche da quelle parti, Città Vecchia, pensavo che fossi diciamo...
1: Sì, no, vabbè, diciamo che faccio diverse cose qui in zona.
0: Ah,
1: quindi...
0: ecco, non ti limiti a Tolfa, insomma. No, comunque no. Tolfarte è sempre un appuntamento... diciamo che insomma abbiamo un po' nel cuore, perché insomma, iniziano le vacanze praticamente i primi d'agosto, più o meno sempre in questo periodo c'è questo festival molto atteso. Sono tre giorni molto vari, no? Che spaziano da musica, teatro, danza acrobatica, letteratura. Quest'anno ho visto che ci avete messo anche benessere, fitness.
1: Ah, sì, benessere, cinema, abbiamo...
0: È vero, c'è anche un festival addirittura di film, addirittura, no?
1: Sì, una partnership con Terre Film, con una realtà che si occupa di cinema, proprio perché per ribadire anche la peculiarità multidisciplinare del festival. Per il fatto ormai penso sia un must, anche perché poi tra l'altro con questo caldo su a Tolfa si sta benissimo, quindi la sera cosa c'è di meglio per evadere e farsi un po' il freschetto, berci una cosa e avere la possibilità di vedere poi la qualsiasi, perché sì, ce n'è veramente per tutti i gusti, da concerti, performance di arte di strada, acrobatica, teatro, arti visive nei palazzi. Durante la giornata ci sono delle attività di benessere, c'è tutta l'area kids, organizzazione, si arriva, ci sono le navette che ti portano su, quindi tutto ormai è un sistema abbastanza
0: sì, mi ricordo ci sono dei grandi parcheggi giù alla base che poi tu sai.
1: Sì, sì, è tutto ormai tutto abbastanza,
2: poi il bello,
1: ha una buona fruibilità.
2: E poi il bello che cammini appunto per le vie del paesino e trovi in ogni angolo e in ogni strada trovi qualcosa di diverso, cambi proprio prospettiva e situazione, una piazzetta, sì, un concerto, sì, un basket da un'altra parte, un'esibizione molto molto molto dinamica, molto interessante.
1: Considerate che ci sono circa 120-130,
0: sì, più di 120,
1: diciamo cose da poter vedere, quindi voglio dire è vero che c'è tanta gente, ma è pur vero che c'è anche un'offerta molto ampia, non soltanto insomma di qualità ma anche in termini quantitativi, dalle 6 di pomeriggio fino a 1 di notte con il sabato con il DJ set, anche fino alle 2 in piazza, ce n'è per star bene, insomma.
0: Ho letto che, se non sbaglio, sono quasi tutti eventi gratuiti tranne giusto
1: tranne l'anteprima sera, grande spettacolo inaugurale che è venerdì sera, perché venerdì c'è lo spettacolo inaugurale di acrobatica, eventi verticali, una prima nazionale. Questo spettacolo è stato realizzato solo negli Stati Uniti con un'eccellenza italiana che gira appunto il mondo. Avremo l'onore di inaugurare con questo spettacolo. Per il resto poi 8 e 9 si apre tutto il circuito con tutte le cose, mercatini e tutte le attività che abbiamo poc'anzi detto, tutto rigorosamente gratuito. Domenica ci sarà la chiusura con l'attesissimo concerto dei Nobrano che 10 anni fa da noi fecero, io sono di parte.
0: Li avete tra virgolette scoperti voi, no, Brian? Non so, li avete prodotti, lanciati.
1: Io personalmente sono stato il loro
0: proprio tu.
1: Manager per 4 anni, quindi
2: favoloso.
1: Per me sono un pezzo di cuore e ho molto piacere di riospitarli qui da noi a Tolfarte, anche perché appunto circa 10 anni fa lasciarono un ricordo ancora oggi quando è uscita la voce che avremmo messo il programma in O'Brien quest'anno. Ho avuto subito degli ottimi feedback, anche loro felicissimi di tornare, quindi avremo anche una domenica sera un gran bel concerto per chiudere questa 22esima edizione.
0: Sicuramente, ricordo, insomma, non so se ci sono già stati, però insomma voi li avete ospitati tantissime volte come Marte Live, insomma li ho visti tantissime volte anche in altre location, quindi insomma sono degli amici. Mi ricordo ancora quando Lello del Contestaccio mi voleva mandare a dormire a casa due di loro, sennò dovevano tornare col furgone e Riccione.
1: Sì.
0: Poi sono partiti lo stesso, poverini, perché partivano di notte con questo furgone e tornavano sempre a Riccione di notte.
1: Sì, le prime serate da Lello al Contestaccio che facevamo con loro, e diciamo loro festeggiano i loro 30 anni di attività quest'anno, quindi
0: faranno
1: di acqua sotto i ponti ne è passata, come direbbe qualche vecchio saggio.
0: Sicuramente il buon vecchio Kruger insomma ancora spacca, e l'ho visto fare cose clamorose anche, mi ricordo una volta.
1: Una volta io non posso esprimere perché per 4 anni in tournée, però devo dire che per me restano per me fu la dieta più efficiente, perché ovviamente andavi in tournée con loro e ogni volta erano 5, 6, 7, 8 kg a tournée che lasciavi per strada, però io devo dire adesso, battute a parte, che per me restano una delle migliori band italiane, un livello
0: live soprattutto
1: veramente
0: un livello
1: performativo che io sinceramente
2: vero.
1: Oggi non sto riscontrando più. Non penso di dire nulla di
2: no, sono presi da esempio, però diciamo
0: poi hanno acquisito anche nuovi elementi, se non sbaglio adesso c'è anche Nicoletta Nardi in Arte Nicholson,
1: sì,
0: che
1: Nicoletta
0: fa parte della band,
1: con delle basi di supporto con tastiera, una seconda chitarra. Ma il live resta sempre qualcosa di rompente e imprevedibile.
0: E poi ci sarà un altro gruppo che io personalmente non conoscevo, Zina Rua
1: ha un clima molto più festoso, un trio calabro pugliese che fondono diciamo elettronica a ritmi Balkan, World,
0: Gypsy World,
1: molto appunto coinvolgenti, quindi il sabato sarà veramente
0: il giorno prima, sabato 8 agosto e poi vabbè altri appuntamenti da segnalare, appunto ho visto che ci sono anche altri appuntamenti musicali, per esempio ci sono
1: abbiamo Alex Balivas Portos, noi diamo sempre spazio come
0: ai giovani emergenti,
1: questa è sempre stata la nostra prerogativa di dare appunto la possibilità a band emergenti, artisti emergenti di potersi esprimere, quindi anche quest'anno tra l'altro avremo uno spazio dedicato, anche perché per noi è anche una mission, uno spazio dedicato proprio ai giovanissimi, cioè degli allievi di scuole di musica di Civitavecchia e non solo, della zona del Frosinate, con la scuola di organetto di Volano Mantici di Antonio Petronio, che sta mettendo su un bellissimo progetto con un'orchestra di organetti, quindi fornendo la tradizione comunque a delle linee molto contemporanee e moderne, quindi avremo uno spazio domenica nella villa, nell'anfiteatro della villa comunale, dove faremo suonare tra le 6 e le 8 del pomeriggio proprio questi giovanissimi, i primi gruppetti che si formano all'interno delle scuole di musica. Lo dico con gran piacere perché noi insomma abbiamo nell'anima lo scopo di promuovere l'arte e la cultura, di diffonderla il più possibile, quindi creare spazi, opportunità e vetrine per tutti coloro che scelgono l'arte e la cultura anche come stile di vita, anche a livello professionale. Per noi è un dovere, anche un grande orgoglio.
0: Bene, poi leggo sempre a proposito di appuntamenti musicali, c'è Ritratti musicali con Daniele Romeo, chitarrista, compositore e performer, poi ci sta un'altra installazione artistica musicale, Lo sguardo dei suoni di Stefano Cioffi, e poi anche un'opera di video di teatro canzone su Lucio Battisti che si chiama Emozioni e parole.
1: Con... Sì, dentro uno dei palazzi storici. Sì. Con Ettore Caruana e Gino Saladino.
0: Esatto.
1: Quindi... Sì, il festival è veramente multidisciplinare, cioè ce n'è veramente per tutti i gusti.
0: Poi letteratura, presentazione di romanzi.
1: Sì, c'è la bellissima passeggiata di curata da
0: Caterina Battilò,
1: che ha esordito con il romanzo La Guardiana, che sto andando anche molto bene, che farà una passeggiata, un romanzo che ha, diciamo, ha delle ispirazioni anche in quel luogo, quindi farà una passeggiata con un archeologo del luogo, dove ripercorrere i luoghi che lei riporta nel suo romanzo, e so che ha avuto anche un ottimo feedback già adesso in fase di promozione. Sì, le attività sono veramente diverse, tutte le mostre di arti visive nei palazzi, veramente un mondo di arte e cultura a 360 gradi, che si vorrà vivere al fresco in un borgo bellissimo. E come dicevo all'inizio, io credo che sia un must, e le migliaia di persone che ogni anno ci vengono a trovare ne sono la testimonianza. Spero che siano tanti anche quest'anno, ma ormai è diventato un appuntamento per tenere in botta 22 anni, per dirla un po' in maniera meno formale, qualcosa
2: è stato fatto.
1: A livello di sostanza ci deve essere.
2: Certo.
0: Sì, ormai
2: certo.
0: Fra un po' fate pure voi come il MEI, che farà 25-30, insomma vi avvicinate anche voi ai 30 anni.
1: Sì.
0: Beh, allora, per tutte le informazioni www.tolfarte.it, io Claudio ti saluterei a questo punto con gli Zinarua, giusto, perché i quali sono meno conosciuti rispetto ai No Brain. Prima abbiamo fatto sentire i No Brain in apertura, ti saluto con Elisir, che è l'ultimo singolo degli Zinarua, se non sbaglio. Ti saluto così e ci vediamo, spero, a Tolfa dal 7 al 9 agosto.
1: Sì, ti aspetto assolutamente a Tolfa, e grazie mille anche a voi che ci date spazio per promuovere queste iniziative.
2: Assolutamente, con grande piacere.
0: È un piacere, 22esima edizione Tolfarte, 7-8-9 agosto a Tolfa. Ciao, questi sono gli Zinarua in concerto sabato 8.
2: Ciao, a presto.
0: A presto.
1: Ciao a tutti, ciao.

E questi erano gli Zina Rua con Elisir, che saranno appunto in concerto a Tolfa, Tolfarte, l'8 agosto, il festival è dal 7 al 9. Bene, adesso dovevamo parlare di un altro premio che sarà in questo caso però a novembre, il 26-27 novembre, però è importante segnalarlo adesso perché sono state prorogate le iscrizioni dal 31 luglio al 31 agosto, quindi il bando, il termine di iscrizioni scade alle ore 12 del 31 agosto, non più 31 luglio, quindi avete ancora praticamente un mese di tempo per iscrivervi al premio Big intitolato a Francesco Di Giacomo, seconda edizione, un concorso per band, insomma una vera rarità. Dovete preparare almeno due brani originali e poi testi e musica firmati dalla band, e poi dovete preparare anche arrangiare e interpretare un brano di Francesco Di Giacomo tratto dalla sua produzione solista o anche di quella del Banco del Mutuo Soccorso. Io per parlare di questo premio volevo far ascoltare appunto Bello Francesco, che è una canzone che Andrea Satta insieme a Elio delle Storie Tese, Tosca, Petra Magoni, Pino Marino, Adriano Viterbini, Maurizio Masi, Alessandro Pavotto del Banco, insomma tanti altri hanno dedicato proprio a Francesco Di Giacomo, che si chiama Bello Francesco. Eccola qui, Bello Francesco.

0: E questo era Bello Francesco, Andrea Satta e tanti altri amici, appunto,
1: perché questo omaggio a Francesco Di
0: Giacomo.
1: Giacomo,
0: perché Andrea Satta insieme a Andrea Pettinelli, lo Zoo di Berlino, fanno parte della direzione artistica del premio Big, che è giunto alla seconda edizione. A proposito dei vincitori del premio Big, arrivarono secondi, se non sbaglio, i Pillets, che poi hanno cambiato nome in Pillole, cioè ovviamente hanno tradotto dall'inglese all'italiano. Io se non sbaglio, l'ho visto all'asino che vola i Pillets, però adesso si chiamano Pillole. E
1: In un
0: hanno,
1: moto nazionalistico.
0: è un trio italiano nato a Londra. Infatti, forse per quello sono nati a Londra. Là erano nati, infatti, con il nome Pillets nel
1: Poi la
0: 2017,
1: remigrazione ne ha
0: dall'incontro tra
1: portati.
0: Paolo Baltaro, Daniele Mignone e lo scrittore e regista britannico Phil Strongman. Poi con la Brexit, Phil Strongman è andato via e sono rimasti in tre italiani. E comunque sì, adesso hanno fatto dei singoli proprio a nome Pillole. Il primo si chiama Io mangio solo bio, ce l'ascoltiamo, poi
1: Sì,
0: magari chiamiamo al telefono uno di loro,
1: io mangio
0: ci
1: solo
0: facciamo
1: bio.
0: raccontare. Paolo Bartaro. Questo è Io mangio solo bio, loro sono le Pillole.

0: io mangio solo bio, pillole. Dovremmo avere al telefono Paolo. Ci senti, Paolo? Pronto?
1: Mi sento forte e chiaro.
0: Grazie. Paolo Bartaro o Bartaro, come dobbiamo?
1: Baltaro.
0: Che apparentemente sei uno dei tre componenti originali che faceva parte dei Pillets, che poi si è diventati pillole, giusto? Perché
1: sì, ho letto in realtà che non è proprio così. Che noi continuiamo a essere Pillets da dove arriviamo. Ecco. Il nostro gruppo nasce a Londra e abbiamo sempre fatto cose in inglese, e per quella zona e per quel pubblico noi continuiamo a essere Pillets. Italia abbiamo fatto la svolta in italiano,
2: bello.
1: E per l'Italia ci chiamiamo Pillole,
2: bello.
1: Anche perché Pillets in Italia non riesce a pronunciarlo nessuno.
0: Infatti invece avevo capito male che avevate cambiato proprio nome da Pillets a Pillole.
2: No, ma diamo la colpa
1: a Pettinelli. Noi siamo Pillole H Pillets, nel senso che in Italia siamo Pillole.
2: Okay.
1: H Pillets, bellissimo. Comunque non andiamo a perdere la nostra identità.
2: Bellissimo.
1: Da dove arriviamo, ecco.
2: Bellissimo questa versione, diciamo.
1: Il significato comunque è uguale,
2: certo.
1: Alla fine
2: è bellissimo, sì, versione italiana e versione inglese.
0: Quindi non si sono sciolti Pillets, identifichiamo, sono due gruppi che vanno avanti, due nomi che vanno avanti.
2: Diamo la responsabilità a Pettinelli.
1: Per semplificare un po' la situazione, no? Perché bisogna semplificare le cose, no?
2: Hai ragione, siamo noi che ce le complichiamo.
0: No, perché appunto io avevo letto che eravate nati appunto a Londra come trio, praticamente insieme a Daniele Mignone, e poi c'era anche un inglese scrittore e regista, Phil Strongman, e quindi pensavo che poi invece con la nuova formazione in italiano, che vi chiamavate Pillole, era entrato Giuseppe Caravana, giusto? Adesso?
1: Sì, Giuseppe è con noi adesso qualche anno.
0: Ok, quindi avevo capito male che magari essendo tutti italiani adesso avevate preso anche il nome.
2: Io invece avevo dato un'interpretazione più nazionalistica.
0: Allora, mannaggia.
2: Sì, avevo un po' politicizzato questa scelta.
1: Aiuto.
0: No, scherziamo ovviamente. E quindi dopo, adesso avete fatto due singoli italiani che sono Io mangio solo bio e poi La mela, se non sbaglio, vero?
1: Esatto.
0: Infatti poi adesso noi volevamo far ascoltare La mela, che immagino poi sarà il preludio a un disco tutto in italiano delle pillole a questo punto.
1: Sì, prima o poi uscirà. Questi ultimi brani li abbiamo fatti con Roberto Vernetti, che ha curato gli arrangiamenti. A dire la verità il disco è praticamente pronto.
0: Ah, ecco.
1: Ci sono anche collaborazioni molto eccellenti. Mi devo mangiare
2: No, Paolo, risentiamoci, dai, lasciamo una finestra aperta per il futuro e risentiamoci.
0: Quando uscirà il disco lo verremo a sapere dal buon Pettinelli, sicuramente.
2: Saremo contenti di averti di nuovo ospite, te e la band, ovviamente.
1: Con piacere.
2: Grazie.
0: E quindi comunque potete dire qualcosa del premio Big, visto che insomma siete stati tra le band, diciamo, vincitrici.
1: Ma guarda, per noi è stato importante perché è stato il primo test sul palco nella formazione a tre. Prima eravamo in quattro, nella classica formazione. Due chitarre, basso, batteria. Dopodiché abbiamo deciso di ridurre a tre, anche perché sia io che Giuse suoniamo sia la batteria che la chitarra, per cui abbiamo messo su un live dove ci giriamo tra batteria e chitarra per creare anche un po' di confusione sul palco, no? E abbiamo visto che funzionava e l'abbiamo provato per la prima volta proprio al premio Big. È stato per noi il test e ci è piaciuto tantissimo, e da lì abbiamo proseguito
0: bene. Quindi sì, ho visto che comunque avete fatto un sacco di concerti anche all'estero, avete aperto artisti insomma, sì, tra Inghilterra, Germania, anche colonne sonore, vi siete occupati anche di cinema ogni tanto, insomma, Torino Film Festival siete stati presenti, insomma, siete lanciati insomma con due, diciamo, percorsi paralleli in Italia e all'estero. Appunto cambia il nome, ma la formazione,
1: ma guarda, i brani sono gli stessi.
0: Esatto.
1: All'estero cantiamo in inglese, in Italia cantiamo
0: quindi li traducete proprio, traducete i brani che fate anche in inglese in italiano?
1: Assolutamente sì. Cercando di mantenere il concetto, perché per noi andiamo un po' contro tendenza. Noi stiamo dando molta importanza ai testi. può sembrare banale, ma oggi non lo è più.
0: Sì.
1: E quindi per noi è importante che il testo non sia soltanto a corollario di della musica, ma che abbia un significato, e quel significato cerchiamo di replicarlo in entrambe le versioni.
0: Eh sì, perché vedo che avevate fatto già un doppio album con Leggea, Agitare prima dei pasti, che avevate tradotto sia in italiano che, cioè che avevate appunto cantato sia in italiano, con due versioni, doppia versione.
1: Avevamo fatto un doppio LP, abbiamo fatto, che tra l'altro è ancora in distribuzione, e avevamo fatto il doppio LP proprio per dare le due versioni, no?
0: Coraggioso. Questo era il vostro primo disco, era Agitare prima dei pasti?
1: A dire la verità era il secondo, perché
0: secondo.
1: Il primo era un live.
0: Ah, Live Pilates, sì, leggo, sì.
1: Che era proprio quello che avevamo fatto in coproduzione con Phil Strongman, che in realtà Phil non era un componente del gruppo, era stato un po' il nostro mentore.
0: Malcolm McLaren della situazione.
1: Lui era il fotografo ufficiale di Malcolm McLaren all'epoca di Sex Pistols, per cui tutte le foto che si vedono in giro di Sex Pistols le ha fatte Phil. E adesso Phil insomma è lanciato sul settore di docufilm, di documentari, in particolare in questo momento molto orientato sulla questione ucraina e quelle cose lì, e ci eravamo incontrati a Londra proprio nel momento in cui stavamo mettendo sulla prima formazione, e fu lui addirittura a suggerirci il nome, e con lui avevamo prodotto questo album live, di cui c'è anche il video
0: documentario,
1: esattamente, che ci aveva fatto lui. Ora il genere è abbastanza diverso da quello che poi è diventato, perché tutto il progetto nasceva più in un mondo prog rock, sperimentale, ecco, era più una cosa di quel tipo lì, che poi si è un po' più avvicinato a una forma canzone, a una forma più rock and roll, perché appunto per noi erano così importanti i testi, e quello che vogliamo dire in questi testi, che alla fine una forma più complicata dal punto di vista strutturale dei brani andava anche un po' a distogliere, no, l'attenzione.
0: Bene, allora dai, ci ascoltiamo anche il secondo singolo, La Mela, e poi vi aspettiamo quando sarà pronto il disco intero. Ci risentiremo dopo l'estate con calma.
1: Ok, d'accordo, grazie.
0: Allora, Paolo Baltaro, appunto, leggo che tu eri stato già leader anche degli Arcansial, come si dice? Arcansial?
1: Sì, io avevo ereditato gli Arcansial dopo i primi due LP che avevano fatto, che di cui non facevo parte.
0: Ma è una band italiana o inglese?
1: Gli Arcansial sono una formazione italiana,
0: italiana,
1: ed è considerato uno dei primi gruppi italiani a aver fatto una certa forma di rock progressivo in italiano.
0: Per questo poi avete
1: ero particolarmente piccolo, io sono arrivato poi più avanti, e con loro avevo fatto un paio di dischi, per cui un po' il mio background è quello, ecco.
0: Bene, sì, quindi, non mi stupisce che avete partecipato al premio Big, perché insomma eravate già abbastanza dentro al prog come gusti, come musiche, come esperienze.
1: Si viene da lì, e poi da lì si parte e si va poi in mezzo anche a canzoni più semplici, che si venga da lì ogni tanto viene fuori.
0: Ma sì, ma certo, poi pure il Banco ha fatto, insomma, è partito da Rip e poi è arrivato a fare anche cose, insomma, appunto Moby Dick, Paolo Pa.
1: Ma certo,
0: ci si deve comunque evolvere, no? Bene, allora guarda, La Mela, non so se c'è qualche riferimento, mi viene in mente La Mela di Odessa. Degli Area, non
2: c'entra
0: niente.
2: Pensando anch'io.
0: No, ascoltiamo.
1: La Mela è un testo di cui siamo particolarmente fieri, che abbiamo proprio scritto a sei mani, io con Daniele Mignone, il braccio destro, e l'altro braccio destro
0: Giuseppe Garavana.
1: Ma è un semplice concetto, no? Che una mela, no? Quando è matura viene tolta dall'albero e viene venduta. Quindi se uno una mela non vuole essere venduta, cosa fa? Matura almeno a metà, se non rimanere totalmente acerba, per cui rimane attaccata al ramo.
2: Sì.
1: Capito? Noi cerchiamo di non venderci,
2: certo.
1: Noi cerchiamo di proporre delle cose.
2: Naturali.
1: Per cui se questo non venderci vuol dire che non siamo abbastanza maturi a fare delle scelte che il mercato ci impone, perché sarebbe più furbo farlo e sarebbe più utile farlo, ecco, noi questa cosa non la facciamo, siamo immaturi. Sì,
0: bravi, rimanete attaccati all'albero, giustamente, finché potete. Grande, grazie Paolo delle pillole, là ci ascoltiamo la mela e a presto.
1: A presto.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ancora.
0: La
1: ciao,
0: mela.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.

0: I frutti acerbi non si vendono, cantano le pillole. Questa era la mela. Salutiamo ancora Paolo delle pillole. Adesso stiamo per chiamare Jacopo Fusario, sì, figlio d'arte. Insomma, il papà Andrea Fusario era componente dei Pase, Piccoli Animali senza espressione, e anche altri progetti. E lui, insieme a Andrea Bellini alla batteria, faceva parte di Sinestesia, una band con cui aveva già fatto un disco Jeremy, che poi insomma hanno aperto Banda Pardoggio, Gioganali e altri, partecipato a compilation importanti come Parole Liberate volume 2, che arrivò terza anche alle Targhe Ten con gli album a progetto. E adesso con Davide Fabbrini al basso hanno creato questo nuovo gruppo che si chiama Perla Scese. Ovviamente immagino insomma Perla trattino Scese, che è un omaggio al cimitero dove c'è Jim Morrison
1: e tanti
0: altri, sì, certo. E quindi hanno pubblicato questo loro primo disco, Vite di Quieta Disperazione, che è uscito il 22 giugno per Baracca e Burattini, etichetta di Paolo Bedini. E quindi io li introdurrei con questo la prima traccia del disco, che si chiama proprio Fede e Tungsteno. Loro sono i Pearl Lachaise. A dopo.

0: E questi erano i Per la Chaise con Fede Tungsteno. Dovremmo avere al telefono Jacopo Fusari. Ci senti, Jacopo?
1: Sì, pronto, buonasera.
2: Ciao caro, benvenuto.
0: Grazie. Allora, non vediamo l'ora di sentire il tuo accento livornese, mi ha detto. Cioè, guarda, si sente. Sembra uno che viene da Ovo Sodo di Virzì. Cioè, vabbè, allora.
2: No, io sono molto legato al Livorno, per cui.
0: Vabbè, io pure sono un ciampiano. Tra Piero Ciampi e anche Bobo Rondelli, ho visto voi fate anche una cover Gigi Balla di Bobo Rondelli, quindi è bellissima, poi la faremo ascoltare sicuramente. Siete amici con Bobo? Vi lo conoscete bene?
1: Diciamo, vabbè, mio babbo storicamente lo conosce, insomma,
0: immagino.
2: Ricordiamo chi è.
0: Sì, perché tuo papà Andrea fa parte dei Pase, se non sbaglio, Piccoli Animali Senza Espressione, anche altri gruppi e anche altri progetti, diciamo.
1: Sì, era il fondatore di Virginiana Mille.
0: Ah, Virginiana Mille, certo, l'ho dimenticato. Mille, dimenticavo, bravo. Il principale, l'ho anche votati quando vinsero la Targa Tenco tanti anni fa, ormai, insomma, un gruppo di Livorno, insomma, notevolissimo.
2: Cavolo.
0: Come l'avevo dimenticato, insomma, che faceva parte anche dei fondatori di Virginiana.
2: È un fondamentale questo.
1: Quindi, insomma, ai tempi
0: Simone Lenzi, giusto, era ancora.
1: Sì,
0: No, certo, me li ricordo benissimo. Anche loro, insomma, ciampiani, livornesi doc, diciamo. E tu, quando sei giovanissimo, quando hai iniziato a fare musica?
1: Allora, dal punto di vista, diciamo, attivamente, il mondo, diciamo, discografico, prima avevo un'altra band che si chiamava
2: Sinestesia.
1: Che insomma, insomma, avevo iniziato a metà liceo con quello che è sempre però invece il batterista di Per la Chaise, Andrea Bellini. E, insomma, ci siamo poi riformati, abbiamo questo nuovo bassista, adesso eccoci qua Per la Chaise. Quindi, diciamo, sempre con Baracca e Burattini, 2 anni fa uscì il disco di Sinestesia. Sì, sì, invece, no, vabbè, la musica più o meno suono da sempre, da quando.
2: Beh, l'hai ispirata in casa.
1: 6 anni.
2: Certo.
1: Sì,
2: l'hai
1: certo.
2: Ispirata in casa.
0: E adesso comunque ce n'hai una ventina massimo, insomma, sempre giovanissimo.
1: Sì, a settembre ne faccio 21. Quindi.
0: Bravo, guarda.
2: Poi Livorno è anche la patria di Strana Officina, band storica heavy metal. Quindi.
0: Sì, lui conosce anche questi gruppi estremi.
2: Beh, l'heavy metal è nata a Livorno, diciamo.
0: Ma veramente? Non lo sapevo questa cosa.
2: Strana Officina, certo, anni 80.
0: Fantastico.
1: Un mondo più distante dal mio.
2: Beh,
1: però...
2: certo. Era per sottolineare, diciamo, certo, la versatilità e la creatività livornese, ecco, che si passa dal cantautorato all'heavy metal, poi attraversando altri generi.
1: Certo.
0: Anche il titolo, se vogliamo, è molto, diciamo, ciampiano, rondelliano, Vite di quieta disperazione, no? Uno si immagina che potrebbe essere tranquillamente un titolo di un disco di Piero Ciampi o di Bobo Rondelli, insomma, tra la vitalità e la disperazione, un po', no? Disperata, sì. Vitalità, come diceva Pasolini.
1: Sì, diciamo, a me piace definirmi, e quindi ovviamente poi nella roba che faccio e che facciamo c'è ovviamente tanto di noi, tragicomico, quindi credo che sì, sia una frase comunque che ha una buona componente, diciamo, un contrasto tra la vitalità e quindi anche poi anche una certa ironia, e poi in realtà la vera disperazione che la vita.
0: Sì, siccome c'è proprio un brano alla title track, cioè, che dà proprio il titolo a tutto il disco, io me l'ascolterei questa Vite di quieta disperazione. Che dici?
1: Certo.
0: Allora, ce l'ascoltiamo, ci risentiamo dopo con Jacopo. Questi sono i Per la Chaise, Vite di quieta disperazione. A dopo.

0: non vede mai la quiete.
1: Vite di guida disperazione, cantano i Père Lachaise. Ci senti ancora, Jacopo?
2: Pronto? Yes, mi sento.
1: Sì, la frase finale era molto bella. Chi non vive mai di quiete, chi dispera non vive mai di quiete. Com'era precisamente?
2: Chi in guerra dispera non vede mai la quiete, sì.
1: Sì, sì, molto, molto,
3: molto
1: bello.
3: Attuale.
1: Molto bello questo brano. E, insomma, sono tante canzoni. Ho visto che c'è una addirittura, il brano finale dura oltre 10 minuti. Magari non lo faremo ascoltare perché è un po',
2: sì,
1: impegnativo come per la radio, però insomma spaziate molto, insomma, tra psichedelia,
3: prog sicuramente,
1: prog, cantautorato, alternative rock, insomma.
3: Per avere un brano così lungo.
1: Sì, io volevo far ascoltare anche appunto Gigi Balla, perché sono mi piace certo. Molto Bobo Rondelli, e quella canzone è veramente, parla di un orso chiuso in gabbia, se non sbaglio, che cioè no, chiuso
2: sì.
1: In, sì, veramente sì, che veniva tipo esposto al pubblico, no?
2: Sì, si trovava
1: una storia molto triste.
2: Sì, si trovava al parterre, che era, insomma, che è sempre un parco a Livorno, al tempo era lo zoo di Livorno, e tra i livornesi era un'immagine, c'era un soggetto celebre in città, perché lo vedevano ballare, ma in realtà soffriva dal mal di denti, si dimenava.
1: Sarà morto da anni, immagino.
2: È morto nel 2007, fortunatamente non è morto a Livorno, perché da primi anni 90 hanno levato gli animali, perché era non era un ambiente adatto, ecco. E è morto all'Orecchiella, che è un parco in Garfagnana, una riserva naturale, insomma.
3: Perfetto.
2: E ci sono sempre i suoi eredi che ho avuto modo di conoscere a dovuta distanza.
1: Quindi come hanno apprezzato questa vostra rivisitazione del brano?
2: In particolare, ecco, appunto, riguardo anche la domanda se siamo amici di Bobo, diciamo, comunque lui si è interessato molto e ha apprezzato la cover. È venuta la presentazione del disco da Symphony, che è ormai il più storico negozio di dischi di Livorno.
1: Ancora resistono qualche negozio di dischi, per fortuna ancora resiste, insomma, anche
2: sì.
3: Sono veramente delle trincee,
1: meno male.
2: Sì, a Livorno ce ne sono due, quindi
1: sì, cioè, immagino che comunque
3: complimenti.
1: Se, insomma, essendo molto più piccolo, ovviamente, di Roma, si conteranno sulla punta di una mano, appunto, i dischi a Livorno, i negozi di dischi a Livorno.
2: Sì.
1: Speriamo che resistano più a lungo possibile. Allora, non so se vogliamo ascoltare Gigi Balla, poi magari l'ultimo brano lo scegli tu per chiudere, magari, ecco, non datura, però magari gli altri vanno bene. Allora, certo. Questi sono i Père Lachaise, che diciamo rileggono Bobo Rondelli, e questa è la sua bellissima Gigi Balla. A dopo.

0: Gigi Balla per la Chaise, bellissima cover di sì, Bobo Rondelli, molto più rock, diciamo, no? Un po' più, non so,
1: meno parlata.
0: Come la farebbe in Nirvana, così possiamo dire. Che ne pensi? Un po' più rock dell'originale.
2: Sì, diciamo, abbiamo preso come riferimento soprattutto la prima versione di Gigi Balla, che uscì nel primo disco degli Ottavo Padiglione.
0: Ah, ecco. Sai che non mi ricordavo questa cosa, che era uscita anche con gli Ottavo Padiglione. Non me lo ricordo.
2: Sì.
1: Quindi una cover della cover.
2: Una cover della cover, sì.
0: Ma nel disco dove c'era Ho picchiato la testa, in quel disco lì?
2: Proprio quello.
0: Pensate,
2: proprio...
0: vedi, l'avevo rimossa.
2: Che è proprio il primo, Ottavo Padiglione degli Ottavo Padiglione.
0: Proprio
2: quella.
0: Famosissima. No, no, quella sì, però non mi ricordavo che c'era Gigi Balla anche in quel disco lì già.
2: Sì, e quindi vabbè, noi comunque... Vabbè, tra le varie influenze abbiamo comunque un'attitudine abbastanza noise, l'abbiamo voluta omaggiare,
0: giustamente,
2: ovviamente, però del nostro, se no non avrebbe avuto,
0: certo,
2: senso.
0: Farla uguale a Bobo, avete fatto benissimo.
2: Grazie.
0: E quindi adesso, come per la Chaise, che ovviamente immagino che prendete il nome dal famoso cimitero dove ci sono Jim Morrison, Oscar Wilde e tanti altri.
2: Sì. Prevalentemente per Morrison e Modigliani.
0: Anche Modigliani, è vero, che è livornese, sì, ovviamente, come
2: certo.
0: Piero.
1: E c'è pure Balzac, non ricordo, ci sono vari personaggi.
0: La Callas, Chopin, sì. Tantissimi. No,
1: ma poi come si chiama il quartiere, la zona, Montparnasse, no? Non mi ricordo. Io non so.
0: Siete stati voi? Io non mi sembra di non sono mai stato.
2: No, io a settembre ci andrò.
0: Okay. Mi pare giusto, insomma, visto che avete dato il nome al gruppo.
2: Direi.
0: Il minimo che ci andate di persone.
2: Sì.
0: E poi volevo chiedere se avete in mente di portarlo in giro live, delle date da suonare in giro, se l'avete già fatto.
2: Abbiamo suonato a Sarzana, all'Anfiteatro Romano di Luni, poi abbiamo fatto una piccola data in un pub di Livorno come assaggio, in realtà, poi del live che faremo a ottobre,
0: dopo l'estate,
2: sabato 17 ottobre al Cage di Livorno.
0: Ah, famosissimo il Cage, sì, sì.
1: Un'istituzione.
0: Quartier generale, se non sbaglio, anche di Bobo, insomma, lui c'ha.
2: Sì, il... perché diciamo
0: il management,
2: sì, il Toto Barbato è...
0: Esatto, sì.
2: Sì.
0: Sì, no, lo conosco bene quel locale. Bene, allora non so, lascio a te scegliere un altro brano di questo disco, che sono tante, quindi non sapevo cosa far ascoltare. C'è qualcosa che ritieni particolarmente rappresentativo di questo disco che abbiamo fatto ascoltare?
2: Credo già comunque le canzoni che avete scelto lo sono. No, farei cioè, Amelia. Anche una nota acustica.
0: Per caso c'è qualche riferimento a Amelia Rosselli o no, la poetessa?
2: No, no. In realtà l'Amelia, appunto con l'accento spostato, è una condizione medica per la quale non si sviluppano gli arti nell'embrione, che riprende anche il manichino nella copertina.
0: Cioè, quindi sono persone che non hanno veramente braccia, gambe.
2: Sì, può manifestarsi in maniera più o meno completa, però ovviamente restituisce un'immagine di un po' inettitudine alla vita e
1: di
2: quando si è in gabbia, no? E non
1: certo.
2: Si può muovere
1: certo.
2: Anche un po' come Gigi Balla,
1: certo.
0: Molto
1: certo.
0: Interessante, non conoscevo questo nome, appunto lì per lì avevo pensato ad Amelia Rosselli, visto che siete molto poetici come immaginari, no? Tra Per la Chaise e quindi Mari, ma insomma, se non sbaglio quest'anno era anche, non so se l'anniversario, il centenario, qualcosa, insomma, ricorreva qualcosa, no? Forse da
2: okay.
0: No, il centenario, no, forse 50 anni di qualcosa, non so, oppure dalla morte, forse 30 anni dalla morte, forse.
2: Ah, ok.
0: Sì, c'è no, stato
2: sì. Nato da una ricerca da un mondo atipico per quanto ci riguarda la medicina, ecco.
1: Ok.
0: Certo. Okay. E allora chiudiamo con Amelia, giusto? Come dobbiamo dirlo? Amelia.
2: Sì, sì.
0: Amelia. Per la Chaise, Jacopo Fusario, insieme a Andrea Bellini alla batteria e a Davide Fabrini, giusto? Questo è il trio dei Per la Chaise. Grazie Jacopo, allora, ci salutiamo con Amelia e salutaci gli altri componenti del gruppo e anche tuo papà Andrea.
2: Sì, grazie.
0: Per la Chaise, Amelia. Ciao.
1: Ciao.

0: E questi erano i Père Lachaise con Amelia. Salutiamo ancora Jacopo, Jacopo
1: Fusario.
0: Fusario, e adesso stiamo per chiamare Gio Perrino, perché praticamente gli hanno dedicato a Gio Perrino i Mellotrons. Mellotones è un gruppo di
1: Mellotons.
0: culto della scena punk wave italiana, anche se è riduttivo, insomma, legare Gio Perrino solo nella scena punk wave. Comunque è questo progetto che si chiama Run and Roll Reloaded, uscito il 31 luglio, che è appunto un disco tributo che vede coinvolti tre ragazzi morti, artisti come Paolo Fresu, Teo Teardo, Io sono un cane, Gianni Marocco, Paolo Capovilla, Giorgio Canali,
1: Aiazzi pure.
0: Sighi Tichis, Antonio Aiazzi, Dead Fib, anche sì, appunto, insieme a Marocco, e vedo anche Federico Guglielmi, non so che gli fanno cantare a Guglielmi, so. Però adesso io lo vorrei introdurre con il singolo Run and Roll,
1: E poi lo
0: che vede
1: sentiamo.
0: Gio Perrino insieme a Tre Allegri Ragazzi Morti, e poi lo chiameremo al telefono. Questi sono appunto Gio Perrino insieme a Tre Allegri Ragazzi Morti, Run and Roll, poi lo chiameremo al telefono.

0: Run and Roll, Joe Perrino con i tre allegri ragazzi morti. Dovremmo avere Joe al telefono, ci senti Joe?
1: No, ci sono.
0: Grande.
2: Benvenuto.
0: Allora,
1: grazie.
0: Joe Perrino, diciamo chitarrista, rocker, come ti dobbiamo nominare, insomma, storico leader del gruppo rock, appunto.
1: Ma diciamo, sono sicuramente un rocker, chitarrista no.
0: No,
1: perlomeno la chitarra la uso per comporre, ma non sono.
0: Non sei un virtuoso, diciamo, la usi solo così per.
1: No, sono un virtuoso, non sono bello da sentire, da vedere.
0: Vabbè,
1: la chitarra e mi arrangio un po'.
0: Sì, sì, no, appunto, però mi ricordavo che insomma come strumento, anche almeno per comporre, insomma, suonavi
1: la chitarra. La chitarra è un pochino al piano,
0: esatto.
1: Dipende.
0: Sì, giusto per scrivere, insomma, comunque non è che per essere un cantautore appunto devi essere poi un virtuoso dello strumento, va bene così, dai.
1: No, quindi... assolutamente no, poi i virtuosismi lasciano il tempo che trovano, secondo me.
0: Dopo un po' rompono anche i cosiddetti.
1: Bravo, i cabasini. Come direbbe molto Albano,
0: Esatto.
1: Perfetto, non è una parolaccia, siamo stati eleganti.
2: Assolutamente.
0: E quindi vi hanno dedicato questo disco tributo, diciamo la riedizione del disco dell'88 insieme a tantissimi ospiti. Originariamente era stata la Ira Records a pubblicare questo, appunto, Run and Roll. L'hanno rifatto, che è lo Zoo di Berlino, chi è che l'ha ripubblicato? C'è lo Zampino.
1: Guarda, l'ha ripubblicato la Z di V, Andrea Pinelli, successivamente
0: sì.
1: Una prima uscita.
0: Sì, sì, no, appunto, vedo che mentre il 31 luglio è uscito, proprio ieri praticamente.
1: Sì, praticamente sì, è da un po' che sentivamo i brani, ma il disco non era ancora ufficialmente in giro.
0: Online avevo trovato solo due singoli, Run and Roll, che abbiamo ascoltato, e poi un bellissimo brano che si chiama Luci sull'acqua, che vede insieme a te.
1: Luci sull'acqua, sì, è bellissimo.
0: Tantissimo.
1: Quel brano,
0: infatti,
1: veramente.
0: Perché, infatti, lo vorremmo far ascoltare anche se dura più di 7 minuti, perché il buon Andrea Pettinelli ci aveva suggerito Re della spiaggia con i Siki Tikis, però è talmente bello.
1: No,
0: era bello anche quello, però questi ci sono ospiti talmente pregevoli. Poi abbiamo visto da poco i Litfiba con Ajazzi e Maroccolo, qui ci sono praticamente tutti quasi insieme, poi c'è Andrea Chimenti, Paolo Fresu,
1: c'è Andrea Chimenti, poi c'è Io sono un cane,
0: esatto.
1: Poi il grandissimo Paolo Fresu alla tromba, non dimentichiamo.
0: No, infatti mi sembra sardo come te, ovviamente.
1: Sardo come me, chiaramente. Io sono di Cagliari, diciamo della capitale in senso buono, scherzo.
0: Certo.
1: Di Berchita, centro Sardegna, ma è una persona splendida, molto attiva, diciamo, a parte il fatto che è un grande alla tromba, secondo me è uno delle migliori trombe che abbiamo sicuramente in Europa.
0: Sicuramente.
1: Vero. Assolutamente
0: vero,
1: sì.
0: Vero.
1: Sai, sentire Paolo Fresu che intona una melodia che hai fatto tu è abbastanza,
2: appunto,
1: abbastanza importante, diciamo, per me. È comunque un traguardo, comunque.
2: Appunto, ci teniamo,
0: sì,
2: a farlo.
0: Sì, no, infatti, quando abbiamo visto, insomma, questo brano, ho detto: vabbè, ci dispiace per il buon Pettinelli che ci suggeriva, appunto, Re della spiaggia con i Siki Tikis, però magari preferiamo far ascoltare anche questo, anche se è molto lunga, dura più di 7 minuti, quindi
2: però qua non parliamo solo di un featuring o di una partecipazione, cioè veramente un ensemble,
0: un mondo
2: di
0: musicale,
2: sì, veramente
1: ma poi è stata arrangiata ed eseguita veramente con tanta attenzione e con molto cuore. Si sente proprio che la canzone ha ripreso vita, diciamo.
2: Sì.
0: Vabbè, allora guarda, ce l'ascoltiamo, poi magari ci salutiamo dopo il brano, che è piuttosto lungo. Intanto ce l'ascoltiamo, Luci sull'acqua, Joe Perrino e tanti altri bravissimi artisti.
1: Va benissimo, grazie, anche io con piacere, grazie, buon ascolto.
2: A te, grazie.
1: A dopo.

0: E questa era Luci sull'acqua, Gio Perrino con Antonio Azzi, Gianni Maroccolo, Paolo Fresu e tanti altri.
1: Draghimenti.
0: Sì, veramente, io sono un cane che ha curato l'arrangiamento. Ci senti, Jacopo? Sei Jacopo, scusa, Gio, pronto?
2: Certo,
0: Ecco,
2: che ci
0: grande.
2: sono.
0: Sì, ci chiedeva un ascoltatore se
1: C'ha scritto un
0: un
1: ascoltatore.
0: amico, sì, ascoltatore, che se per caso si trova ancora il disco originale o se avete in programma di ristampare
1: Stefano
0: anche
1: Pepe.
0: l'originale dell'88, oltre a...
2: Ma non lo so, io penso che sicuramente in un futuro breve stamperemo anche quel disco lì, perché è un disco...

0: che
1: merita.
0: Era uscito un po' troppo eccessivamente underground, anche che comunque il suo lavoro l'ha fatto.
1: Beh, poi sì, era proprio il periodo d'oro della Ira Records, dopo
0: è appunto il periodo d'oro della Record, e dovevano scegliere chi far andare avanti e chi fermare.
1: Immagino che rispetto ai FIBA siate stati, diciamo, meno favoriti, diciamo così, ecco.
0: Assolutamente, vabbè, ma guarda, mai piangere sul lato versato, mai piangere sul passato.
2: Certo, va bene.
0: Bisogna così andare avanti a testa bassa. E comunque e via.
1: Siete rimasti in ottimi rapporti con Ajazzi e Maroccolo, insomma, almeno
0: sì, loro. Assolutamente sì, più che buoni. Amichevoli, direi.
2: Loro hanno suonato di recente ad Alghero, però. Quindi al nord.
0: No, suonano stanotte ad Alghero.
2: Stanotte. Ah, sì, è vero. Confondevo.
1: Tu andrai.
0: Infatti mi hanno mandato anche i biglietti, ma non so se riuscirò a salire su.
1: È certo, un po' lontanino. Un po' lontano. Tu sei a Cagliari.
0: Sono 250 km da Cagliari.
1: Capisco.
2: Appunto.
1: Sì, io ho fatto la pazzia, andarli a vedere a Firenze è stato bellissimo, devo dire.
0: Beh, sicuramente facendo con la scaletta, il repertorio, il materiale che stanno facendo è tra le cose più belle che abbiano mai fatto, comunque.
1: Vale la pena. Poi ero curioso di sapere anche tra gli altri partecipanti a questo tributo, ma c'entra anche Federico Guglielmi, ha fatto qualcosa per il disco?
0: Sì, c'è Federico Guglielmi con Giorgio Canali e Rosso Fuoco che fanno Alleluia, proprio Baciatemi il culo, io sono il diavolo, Giorgio è meraviglioso.
2: Sì, questa... adoriamo.
0: Beh, non poteva scendere che scegliere cantore migliore.
1: Perché con lo pseudonimo di Freddy Williams, ecco perché non lo riconosco. Giorgio Canali, Rosso Fuoco, featuring Freddy Williams, intanto si diverte anche a cantare il nostro amico Federico.
0: Molto divertente, sì.
1: Però appunto noi questa non ce l'abbiamo, però ti possiamo accontentare il nostro amico Andrea Pettinelli che voleva ascoltare Re della Spiaggia con i Siki Tikis, magari chiudiamo con quella.
0: Va bene
1: Gio, allora ti ringrazio, poi se verrai per caso qui come dite voi nella penisola,
0: in continente
1: a fare qualche concerto, qualche live, ce lo fai sapere.
0: Ma guarda, io sto per venire in continente adesso a fine agosto, mi trasferisco a Perugia a Umbertide in un centro di riaabilitazione sperimentale nuovo, perché io sono ancora acciaccato.
1: Immagino.
0: Ho avuto la tragedia un paio d'anni fa in motocicletta. Mi sono spezzato la schiena e sono su una sedia a rotelle, ma testa bassa, si va avanti, vaffanculo.
2: Bravo, complimenti.
1: Dai, allora in bocca al lupo per tutto, coraggio e insomma speriamo
0: di... Ecco, coraggio, guarda quello.
1: Non ti manca.
0: Mi sa che lo sto finendo.
2: Ti siamo vicini.
0: Va bene, ti ringrazio ragazzi, un abbraccio
2: a te caro
0: e buon ascolto chi ascolta la Run and Roll Reloaded, un bel lavoro comunque.
2: Assolutamente.
1: Sicuramente, grazie. Non vediamo l'ora di ascoltarlo tutto, e questa è Re della Spiaggia, Gio Perrino con i Sepitichis.
0: C'è anche Pierpaolo Capovilla che fa il Pace e Tauri, c'è Giancarlo Onorato, c'è un bel po' di gente.
2: Bellissimo.
1: Sicuramente.
0: Un bel po' di artisti.
2: Complimenti.
1: Teo Teardo, tantissimi artisti.
0: Teo Teardo, bravo, dimenticavo lui, sì, c'è un sacco di gente.
2: Bellissimo.
0: Beh, va bene, ragazzi, bella, grazie.
1: Re della Spiaggia. Ciao.
0: Vi abbraccio, quando vengo in continente verrò a trovarvi.
2: Con grande piacere, è un onore, grazie.
0: Ciao,
2: grazie.
0: Ciao,
2: un abbraccio a te.
1: Ciao.
0: Ciao.

Re della spiaggia, Gio Perrino e Siki Tikis. Bene, ora stiamo per chiamare Davide Amati, che ha pubblicato un disco omonimo nel 2025, ma è uscito anche un nuovo singolo che si chiama proprio Musica. Questa è l'ultima uscita, quindi ci sentiamo Musica e poi lo chiamiamo al telefono. Lui è cantautore Davide Amati. A dopo.

0: Davide Amati, musica, dovrebbe esserci al telefono. Davide, ci senti? Pronto?
1: Sì, sì.
0: Eccoci, scusa per l'attesa, oggi è stata veramente una puntata monstra che il buon Andrea Pettinelli ci aveva preparato una scaletta di tutte le sue produzioni, ma si è occupato lui di questo singolo Musica che è uscito, c'entra qualcosa il consorzio ZDB?
1: Sicuramente si sta occupando adesso.
0: Ah, ecco, appunto, quindi dal prossimo in poi, no, perché appunto so che tu hai fatto questo disco nel 2025, no, l'anno scorso, che si chiama proprio Davide Amati a tuo nome, e sì. Poi appunto ho trovato questo nuovo singolo Musica, te la facciamo ascoltare il nuovo singolo, magari è il, diciamo, il prodromo a un nuovo lavoro, non so se...
1: Sì. Esatto, dopo il disco che si chiamava Davide Amati dovevo trovare il titolo così.
0: E quindi immagino che insomma questo Musica farà parte del nuovo lavoro che stai facendo col consorzio di Andrea Pettinelli, con il ZD.
1: Fa parte del percorso,
0: del percorso.
1: Nato, esatto, è un brano nato nel mio studio tra d'estate.
0: Tu di dove sei precisamente?
2: Come stavo per chiedere.
0: Geograficamente, dove ti collochiamo? Perché hai un accento abbastanza che non si riesce a capire. Bene.
1: Un bel mix. Io sono a Sant'Arcangelo in questo momento, tra qualche ora arriva al mare.
0: Diciamo. Ah, ecco, beato te che stai al fresco. Però appunto sì, non hai proprio, sì, ecco, non riuscirei.
1: Sant'Arcangelo in Romagna, poi sono nato a Roma. Quindi...
0: Ah, ecco, quindi però non hai un accento per fortuna romanaccio, quindi
1: no.
0: No, lo diciamo da romanico, per fortuna però... non si sente.
1: Non come voi.
0: Meglio, io lo dico sempre come un complimento quando non si sente.
2: Tu parli di tuo studio, ma lì a Sant'Arcangelo, perché qua leggo registrato presso Isola Studio di Milano.
1: Il disco.
0: Era il tuo primo disco, Davide Amati, il 2025? Era il tuo primo disco?
1: Sì, poi okay. Dopo... appunto Musica e prima dell'album degli altri lavori come EP o brani, insomma.
0: Ok. Sì, no, io infatti volevo far ascoltare anche magari, che ne so, Rabbit, un singolo di almeno qualche...
1: Dai, così si svegliano un po', che a quest'ora ci vuole, a sabato.
0: Allora ci ascoltiamo Rabbit dal tuo primo disco omonimo, che era poi il primo singolo, se non sbaglio.
1: Sì, era il primo singolo.
0: Ok, allora ci ascoltiamo Rabbit, lui è Davide Amati, a dopo.

0: Davide Amati,
1: Rabbit,
0: ci senti Davide? Pronto?
2: Sì.
0: Scusa, forse ho tagliato la coda, c'era un finale a sorpresa, no? È finito qui più o meno.
2: No.
0: Ok, no, temevo di aver rovinato il finale.
1: Noi non tagliamo finali, siamo riconosciuti.
0: Senti, e quindi questo Rabbit, queste influenze abbastanza... insomma, rock spigoloso, da dove vengono? Quali sono i tuoi ascolti?
2: I miei ascolti? Ma in realtà vengono proprio dal mio stato d'animo, dal mio umore, queste influenze.
0: Non hai, diciamo, dei gruppi di riferimento precisi a cui attingere?
2: Gruppi,
0: no, artisti, appunto. No, leggevo nella presentazione che ci ha fatto Andrea, diciamo, ti accostava a, insomma, ai cantatori storici del rock italiano come appunto Finardi, Ivan Graziani, Lucio Dalla, però magari hai anche altri riferimenti, insomma.
2: Grazie. Vabbè, ascolta anche tante cose diverse. Quindi...
0: Sì, no, in questo brano in particolare era molto rock, quindi magari, ecco,
2: sì,
0: forse...
2: Sì. Beh, sì, io ho iniziato a suonare la chitarra che avevo 8 anni, quindi sicuramente non ho perso il lupo verde il pelo, non il vizio, quindi direi che ci avete preso.
1: E poi tu suoni sia basso che chitarra.
2: Sì.
1: Cioè, te che suoni chitarra
2: in musica,
1: e basso.
2: Allora, in questo brano la batteria c'è Giulia Formica, invece in musica che ho registrato a casa mia, l'ho registrato io con i miei, diciamo, strumenti,
1: okay.
2: Batteria, chitarra, poi tastiere, insomma.
0: Abbiamo letto che nel tuo primo disco c'era anche Vincenzo Vasi al Theremin, storico collaboratore di Vinicio Capossela, quindi magari se lo vogliamo ascoltare il suo Theremin, quale brano dobbiamo ascoltare?
2: Sexy Sheriffa.
0: Come si chiama?
2: Sexy
0: Sheriffa, sì, l'ho trovato.
1: Okay, perfetto.
0: Dura anche poco, quindi magari ci salutiamo con
1: ci domandavamo appunto dove...
2: Posso dire,
0: sì, io l'ho visto tante volte suonare con Vinicio, quindi insomma sono...
1: fa piacere anche sentire
0: il Theremin
2: con Vincenzo Vasi
0: certo. Forse insomma è il più famoso suonatore italiano di Theremin, insomma, non me ne vengono in mente tanti altri.
1: No, c'è anche una ragazza
0: ce ne saranno tanti,
1: adesso.
0: Sicuramente lui è uno di quelli più noti.
1: Sì, ovvio. Comunque complimenti anche alla batterista, ecco,
2: Giulia.
1: Sì.
0: Bel groove.
2: L'altro abbiamo registrato in presa diretta questo, il primo album con Giulia. Mm-hmm. Avevo già scritto le canzoni, sì, lavorato ai brani, ma con lei non avevo mai suonato.
1: Wow.
2: E ci siamo conosciuti in studio il giorno in cui poi abbiamo suonato i brani.
1: Ma questa, quindi, è alchimia.
0: Fantastico.
2: Quindi tanta roba, insomma.
1: Infatti, alchimia, proprio bello.
2: Sì.
0: Vabbè, immagino che avremo presto tue notizie, allora, da Andrea, e quindi magari ci risentiamo dopo l'estate, quando avrai fatto magari o altri singoli o insomma quando sarà pronto il disco, insomma, vedete voi.
2: Assolutamente, certo.
0: Questo era solo un antipasto.
1: Grazie.
0: Insomma, di Davide Amati. Chiudiamo con Sexy Sheriffa con Vincenzo Vasi al Theremin.
2: Grazie,
0: ti saluto.
1: A
0: ciao
1: te.
0: Davide,
1: ciao
0: a presto.
1: Caro, ciao.

0: Sexy sceriffa Davide Amati. Bene, siamo in chiusura di puntata, ma ci teniamo a chiamare anche gli ultimi due ospiti. Sì, che ci ha insomma assegnato l'amico Andrea del consorzio CDB. I primi sono i Kawa Duo, Simone Armenise e Gianni Vancheri. È un duo sperimentale, diciamo, di musica strumentale, insomma, che fa un duo di avanguardia dalla Puglia. Stiamo per chiamare Simone Armenise e ascoltiamo un brano, Flowing, da questo disco che si chiama Becoming Nagare. Tra parentesi, ha dei caratteri, insomma, un po' giapponesi, non so, poi ci faremo dire da loro.
1: Sì.
0: Ci faremo dire da loro. Stiamo per chiamare appunto Simone Armenise. Questa è Flowing. Loro sono i Kawa Duo.

0: Java Duo Flowing, dovremmo avere al telefono Simona. Pronto, Simona Armenise, ci senti?
1: Ciao,
0: ciao, scusaci. Scusa, c'è anche Gianni Vancheri, giusto? Come si chiama? Gianni Vancheri. Suonate entrambi chitarre elettriche, poi Simona anche il sitar, e poi insomma Gianni anche il buzuki, il clarinetto basso, entrambi anche elettronica, effetti e loop. Insomma, è una combinazione abbastanza originale di strumenti vari. Insomma, il vostro percorso, non so come si può definire, musica contemporanea, sperimentale, insomma,
2: sicuramente meditativa,
0: anche orientale, se vuole, in certe, comunque, questi caratteri giapponesi richiamano anche i titoli dei brani, richiamano il Giappone, se non sbaglio, no?
1: Sì, effettivamente è un bel melting pot che nasce appunto proprio dall'incontro tra me e Gianni, che veniamo da alcuni mondi comuni e altri invece distanti. Quindi possiamo dire che c'è della musica contemporanea, possiamo dire che c'è della sperimentazione e dell'improvvisazione. Ecco, è un flusso di coscienza, possiamo dire, che c'entra un po' con la scelta del nome del duo e dell'album e dei simboli e quant'altro, ne possiamo parlare, ecco.
2: Mm-hmm. Sei di Bari?
0: Sì, pugliesi,
1: sì,
0: non so
1: dove.
2: Sei di Bari, vero?
1: Sì, si sente?
2: No, l'accento è familiare,
0: avevo letto pugliesi.
2: Parenti da quelle parti, cioè, perché ti faccio questa domanda? Perché ovviamente guardate ad oriente, era questo poi il nesso che volevo collegare, ecco. Certo, molto più ad oriente che della Grecia e del Mediterraneo. Guardate, molto, molto ad oriente.
3: Per quanto riguarda, lui parlava dei simboli che ha trovato in copertina, immagino si riferisse a quello.
2: Sì, Alessandro si riferiva a quello.
3: Ok, i simboli in copertina in realtà sono due. Cioè, è uno giapponese, che è quello costituito dalle tre linee verticali, la prima è leggermente in curva verso l'esterno,
0: sì,
3: e all'esterno c'è invece uno dei simboli arcaici dei nostri figli.
0: Non ho ben capito. Non,
2: ti sentiamo lontano, Gianni,
0: sì,
2: quindi
0: un
2: pochino abbiamo difficoltà a sentirti in edite.
3: Allora, adesso va bene?
2: Ah sì, meglio.
0: Un po' meglio, sì.
3: Allora, dicevo, siccome stavate parlando dei simboli, quelli che stanno in copertina,
2: sì,
3: dicevo, il simbolo più grande è quello,
2: sì,
3: con tre linee verticali,
2: sì,
3: in mezzo è incastonato un simbolo arcaico dei nostri trulli.
2: Ah, ok.
3: I trulli, quello è un simbolo che rappresenta una sorta di croce preistorica,
2: okay,
3: che ha, diciamo, rappresentano i tre mondi, quello terreno, quello celeste e quello degli isteri.
2: Oh.
3: È stato mescolato in questa cosa per riunire un po', diciamo, questo significato. D'altra parte, il disco si chiama Becoming,
2: sì,
3: Nagare rappresenta un po' questo,
2: sì,
3: e in giapponese, e il nome del duo Kawa è,
2: sì,
3: praticamente il fiume, che cosa, quindi rappresenta lo scorrere del tempo, lo scorrere della vita e così via.
2: Okay.
3: Se avete possibilità di dare un'occhiata a tutti i titoli hanno praticamente una sono, per esempio, questo flowing,
0: un flusso di coscienza, possiamo tradurre, non so.
3: Il flusso verrebbe da flowing water, dell'acqua, poi c'è il ghiaccio che si scioglie e dopodiché c'è la voce risonante, e poi tutti gli altri sono legati, ognuno a una composizione nostra legata poi con un brano in tradizione giapponese.
2: Sì.
3: Questo è il concetto. Ovviamente è una musica strutturata in alcuni casi come una playlist, ed è strutturata soprattutto con grandi uso di strumenti a corda,
2: sì,
3: e soprattutto elettronica, per sviluppare un po' questi mondi molto moderni, quindi sono stampo sicuramente contemporaneo.
2: Certo, cioè una vostra ispirazione, non vi rifate assolutamente a tradizioni o a brani esistenti.
1: Allora, ci sono i brani tradizionali giapponesi, ma quello è il pretesto per poter lavorare su questo flusso, sull'evoluzione della musica.
2: Perfetto.
1: L'abbiamo indicato, ci sono, c'è la situazione di questi temi. Okay. Però ecco, il Giappone o la suggestione del mondo giapponese,
2: sì,
1: è stato un pretesto per poter fare un percorso,
2: sì,
1: in cui in realtà esploriamo diversi linguaggi,
2: sì,
1: e in cui c'è la contaminazione elettronica, che è intesa sia come elementi concreti, quindi suoni concreti o di landscape, paesaggi,
2: sì,
1: ma anche di, sicuramente, sono di sintesi più duri o che si possano proprio in altre ambientazioni.
2: Perfetto.
3: E abbiamo avuto anche in uno dei brani, l'ultimo di una suite, abbiamo ottenuto anche la collaborazione in questo caso di una voce, che è quella di Marta Gadaretta, che recita e canta un testo dal quale sono stati tratti i titoli di quattro brani messi uno in fila all'altro, che formano
2: il terzo, il quarto, sì.
3: Sono praticamente dove c'è Illusion, Absence, eccetera eccetera. Quelli sono praticamente quattro, sono fatti dal testo che viene letto, interpretato un po' in maniera contemporanea da Marta, che ovviamente ringraziamo anche perché ci tengo, rappresenta anche lì la cosa relativa.
1: C'è un pezzo tratto dal Bushido.
2: Dal Bushido, vedo Kuroda Bushi.
3: Esatto, infatti.
1: No, quello. Tradizionale, il Bushido è un libro, è il codice dei samurai,
2: sì,
1: praticamente,
2: sì,
1: trovare praticamente in rete, cioè, è un frammento che noi abbiamo tratto da lui, perché ci sembrava che fosse attinente col percorso musicale che stavamo intraprendendo.
2: Perfetto. Bene.
3: I brani giapponesi, cioè, noi che abbiamo preso il brano giapponese, abbiamo chiamato, perché abbiamo fatto l'improvvisazione, no?
1: Come, no, neanche,
3: cioè, no. Abbiamo fatto delle composizioni, ispirandosi a certe ambientazioni o altro anche,
2: okay,
3: e poi sono stati collegati dei band con tutte canzoni popolari giapponesi.
2: Ok.
3: Queste cose, tutte queste. L'unico che sta, diciamo, sì, non nostro è
1: Nausicaa è il film, è il main film della film di animazione di Hayao Miyazaki, di Studio Ghibli. Composizione di Joe Taishi, quindi lì abbiamo tratto il main theme e l'abbiamo arrangiato.
2: Perfetto.
0: Senti, dove possiamo ascoltare il resto del disco? Noi amo solo Flowing. Dove si può trovare il disco? Online, sui piattaforme, fisico? Come uscito? Ah, ecco, infatti no, perché avevamo solo quest'anteprima, noi non sapevamo se si poteva ancora, quindi dovrà ancora uscire la data. Quando uscirà esattamente?
3: Pensiamo verso ottobre.
0: Allora, magari ci risentiamo.
2: Allora magari, sì, poi appunto approfondiamo questo ragionamento, questo dopo interessante, insomma, perché
0: ci hanno mandato quest'anteprima di Flowing e non sapevo se che il disco dovesse ancora uscire. Perfetto.
2: Va bene, cari.
0: Allora, ci salutiamo.
2: Ci salutiamo e ci aggiorniamo senz'altro ad ottobre.
0: Dopo l'estate.
1: Grazie.
2: Sì, sì, tramite Andrea Pettinelli, ZBD, grazie. Quindi sì,
0: questa era solo un'anteprima, diciamo, di Becoming. Abbiamo fatto ascoltare Flowing perché appunto non sapevamo la data precisa di uscita del disco. Grazie ancora a Simone Armenise
2: e a Gianni
0: Lancheri. Grazie.
2: Grazie ragazzi,
0: a presto.
1: A presto, grazie.
2: Ciao ragazzi.
0: Allora a questo punto chiudiamo con la micro orchestra, facciamo ascoltare questa Garota de Ipanema e poi li chiamiamo al telefono, insomma, siamo
2: certo
0: in stra ritardo, insomma, c'è ancora il tempo per un ultimo ospite. Questa è la micro orchestra Garota de Ipanema.

0: Microorchestra e Garota dei Panema, dovremmo avere al telefono adesso Stefano Olivato. Risenti Stefano, pronto?
1: Ci sono, buonasera a tutti.
0: Scusa l'enorme ritardo, so
2: no,
0: che
2: ma
0: stasera
2: non tutti i mali vengono per noi, cioè perché era in soundcheck.
0: Ah, non potevi rispondere, meno male, dai. Abbiamo tenuto per ultimo perché
1: si incastra, avevo paura che chiamassi, infatti ho lasciato il telefono sul leggio.
0: Ah, grazie, no, perché abbiamo seguito fedelmente la scaletta che ci aveva preparato Andrea Pettinelli, che aveva detto chiudiamo con un po' di morbidezza con la microorchestra, giusto? Come
1: microorchestra
0: appunto di Stefano Olivato, l'armonica cromatica, che appunto sei un docente di conservatorio, polistrumentista e anche arrangiatore per Angelo Branduardi, insomma. Quindi ci spieghi l'armonica cromatica, in che si... Vabbè, l'armonica non è quell'armonica a bocca classica?
1: No, no, ci sono appunto due armoniche.
0: Esatto.
1: Velocissimamente, l'armonica sì, diatonica, certo, si chiama, che è quella blu, quella di
0: ecco,
1: Bob Dylan, di Bennato.
0: Esatto,
1: Dylan,
0: esatto.
1: Bennato,
0: certo.
1: Suona in una tonalità solo. E bisogna cambiare tonalità. Se
0: pronto?
1: Pronto?
0: Sì, sì, non, per un attimo non ti sentivamo.
1: Siamo in una zona un po' così, Alba Fucens è poco servita. E dicevo, sì, l'armonica cromatica sono come due armoniche sovrapposte, una in do e una in do diesis, e quindi ci sono tutte le note. Combinandole si hanno.
0: Bene. E ecco, sì, insieme a te fanno parte dell'amico orchestra anche Leonardo Di Angilla al pandeiro, che è un tipo di percussione, immagino, il pandeiro.
1: Sì, sì, a vederla è una specie di tamburello, è brasiliano e si presenta come un tamburello, è uno strumento molto completo che riesce ad avere molte basse, e amplificato come lo amplifica Leo, veramente Leo non fa sentire la mancanza della batteria, è uno strumento tradizionale brasiliano.
0: E poi c'è Stefano Scurati alla chitarra classica, diciamo anche lui.
1: Stefano Scutari, sì.
0: Scutari, scusa, Scurati. Sì, ho letto Scurati, avevo pronunciato Scurati. Come lo scrittore Scurati, non lo so.
2: Cioè, è Scutari che
0: forse... Scurati, ho letto, ho sbagliato forse il
1: comunicato. Scutari. È un anagramma.
0: Anche lui session man, diversi progetti sia in Italia che all'estero.
1: Espertone di musica brasiliana, di chitarra brasiliana.
0: Ma questo disco praticamente, che si chiama, se non sbaglio, abbiamo la copertina Microorchestra, anche il disco qua sì, deve ancora uscire?
1: È in uscita proprio in questi giorni, credo che ZDB, che è l'etichetta per l'etichetta dei Pettinelli, mi mandi il multilink, ma forse anche stasera, stiamo proprio a minuti aspettando l'uscita.
0: Ah, ecco, infatti no, ci aveva mandato solo quest'anteprima della Carota di Panema e ci chiedevamo appunto dove si potessero ascoltare gli altri brani, ma devono ancora uscire, se non ce l'avete nemmeno voi ancora, è una super anteprima.
1: Sì, abbiamo parecchi video online. Perché stranamente, per caso, la musica brasiliana non è che sia così famosa in Italia,
0: certo,
1: eppure da qualche mese abbiamo centinaia di migliaia di visualizzazioni nei nostri video, non so neanche perché, più in realtà da tutto il mondo, non solo dall'Italia.
2: Beh, noi abbiamo la nostra cara Maria Pia De Vito, che in questo momento è in Brasile.
0: Lei come Buarqueana,
2: Chico
0: Buarque.
2: Buarque.
0: Il progetto.
2: Sì,
0: sta facendo un progetto dedicato a Chico Buarque. Mentre, vabbè, invece voi Garota di Panema era Antonio Carlos Jobim. Un altro grandissimo. Forse il più grande della musica brasiliana.
1: Sì, come compositori, sì.
0: Sì.
1: Ma, come compositori.
0: Beh, ci ricordiamo tutti anche la versione, quella jazz, chi era con Stan Getz?
1: Stan Getz, certamente, la Frank Sinatra.
0: Astro Gilberto,
1: certo, Gilberto Gil, Gilberto.
0: Sì, hanno cantato tutti la Casa di Panema, insomma.
1: Non credo di non conoscere un musicista che non l'abbia mai suonata.
0: Quindi, cioè, non mi stupisce, insomma, che il vostro brano sia, insomma, essendo strumentale, quindi, insomma, può essere ascoltato in tutto il mondo, giustamente. Quindi
1: non... Sì, non ha, vabbè, c'è la versione tradizionale è di Jobim, poi c'è la versione, quella di Frank Sinatra, che
0: ecco, Frank Sinatra anche,
2: l'hai,
0: certo,
2: nominato, sì, infatti.
1: The Girl from Ipanema,
0: quella cantata, certo.
1: Sì. Con la big band, è una versione straordinaria.
0: E quindi tutto il disco, anche il resto del disco, sarà un repertorio, diciamo, brasiliano, non solo questo.
1: Sì, però questo disco è un repertorio completamente brasiliano.
0: Ah, ecco.
1: E noi in realtà, pronto?
0: Sì,
2: ci siamo.
1: Sì, poca connessione.
2: No, immagino.
1: Noi amiamo arrangiare in stile brasiliano tutti i generi musicali. Se qualcuno capitasse di vedere nella nostra pagina Facebook, Instagram, eccetera, tutti i video che facciamo, riarrangiamo in stile brasiliano i brani. Bene. Di qualsiasi tipo, specialmente i brani brasiliani. Poi certo. Ci piace un po' stravolgerli, mettere tempi composti, è un po' un Brazilian prog, non so come
2: fantastico, dire. Sentito
1: anche la Grotta di Ipanema ha parecchi scherzetti ritmici, ecco.
2: Sì,
0: immagino.
2: Carino, come progetto molto originale, ecco.
0: E allora
1: ci divertiamo.
0: Allora a questo punto vi aspettiamo, quando uscirà il disco ci farete sapere tramite Andrea, insomma, magari dopo
1: tramite Andrea, certo.
0: Dopo l'estate con calma ci risentiamo per una chiacchierata più approfondita sul disco quando sarà uscito.
1: Va bene.
0: Grazie ancora Stefano
1: e
2: grazie,
0: gli altri Stefano. gli altri due, insomma, micro orchestra, segnatevi questo nome.
1: Una piccola chitarra armonica.
0: Perfetto. Sì, proprio micro, giustamente, siete in tre.
1: Micro.
2: Fantastico.
1: Possiamo suonare in uno sgabuzzino.
2: Fantastico.
0: Perfetto.
2: È tipo il video dei Cure nell'armadio.
1: Esatto. Abbiamo quasi preso spunto da lì.
0: Grazie ancora. Allora, siamo in chiusura perché siamo veramente in ritardissimo. Saluto ancora la microorchestra. E allora, niente, Jenny, salutiamo. Diamo appuntamento a fine agosto. E
2: 29.
0: Direi proprio ci salutiamo con agosto, il mese più triste dell'anno. Se non sbaglio, cantavano di perturbazione. Ci hanno anche ragione, secondo me. Insomma, da certi punti di vista, agosto è un mese abbastanza triste. Non lo so, io l'estate non l'amo particolarmente. Se riesco, registrerò anche una puntata di canzoni estive. Perfetto. Atipiche, diciamo. Proprio
2: tipo le canzoni di Natale, invece, queste le canzoni estive.
0: Esatto, facciamo una puntata così da mandare l'8 agosto per chi ci seguirà, per i fedelissimi. Salutiamo i nostri ascoltatori fedelissimi, come che so, Carola
2: Pilato
0: di Catania
2: che c'ha.
0: Segue sempre, ci ha fatto anche delle foto, ha scritto.
2: Sì, così ha scritto, cioè, ha scritto Stefano Pepe,
0: Raffaella Lucarelli, insomma, abbiamo tanti ascoltatori da ringraziare, non possiamo nominarli tutti, però veramente
2: dovremmo fare una puntata un po' come il concerto ieri di Ariello e Storie Tese, che hanno diciamo fatto fare la scaletta
0: alla carta.
2: Noi dovremmo fare la stessa cosa, cioè una scaletta dei nostri ascoltatori.
0: Ho paura di queste cose perché potrebbe uscire fuori Salda Vinci. Io ho sempre paura, però insomma, magari prima o poi ci fideremo anche dei nostri ascoltatori. Per me è proprio il contrario della mia filosofia, che è quella: se qualcosa funziona, mettila via, non chiedere mai al pubblico cosa vuoi. Noi dobbiamo essere noi a indirizzare il pubblico, guai a farsi guidare. Siamo proprio agli antipodi, quelli del solito. Mi dispiace questa scelta.
2: Anche per capire, come dire, perché ieri Elio diceva queste cose. Dice: io non mi meraviglio di Mangoni, ma mi meraviglio di voi. Io mi aspetto che Mangoni faccia delle cose, però voglio dire, mi meraviglio di voi. Quindi sarebbe un modo anche per conoscere il pubblico.
0: Sì, è un po' Springsteen con i cartelli che mette fuori. Cosa volete ascoltare? Prende i cartelli dal pubblico, vi faccio quello che volete voi. Non lo so, è una cosa che mi ci devo ancora abituare, insomma, con questa cosa del cantante chef che serve il menù come una pietanza su richiesta del cliente. Va bene, allora ci salutiamo con agosto di perturbazione e buon agosto, forse ci risentirete l'8 agosto, però noi dal vivo, diciamo in diretta, torneremo a fine agosto, sì, il 29 o i primi di settembre, insomma, vediamo se riusciamo a partire il 29 agosto. Buona estate a tutti e grazie da Driving Saturday. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Agosto.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Groovy Times!
2: Ogni sabato dalle 14 alle 16
1: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
2: Dave e Cambogia ai microfoni.
1: Novità discografiche,
2: squisitezze da tutto il mondo,
1: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
2: No, ma dai, cool no.
1: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
2: ma
1: pubblicità
2: cool.
1: Funziona, dammi retta.
2: No, no.
3: Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
4: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Buonasera, buonasera e benvenuti alla puntata numero 29 di Melting Pot. Stasera un appuntamento speciale, anche un po' nostalgico, perché si tratta infatti dell'ultima puntata prima della nostra consueta chiusura estiva. Ma non vi preoccupate, perché torneremo carichi su queste frequenze a partire da mercoledì 9 di settembre. E per salutare al meglio la stagione, puntata interamente dedicata alla musica indipendente e alla sperimentazione. Nella prima parte di trasmissione abbiamo un graditissimo ritorno, saranno con noi Gianluca e Andrea dei Trame, storici amici e sostenitori di RadioCittàAperta.it, che ci presenteranno il nuovo singolo I Still Don't Know e il suo video distopico bellissimo, e dopo ne parleremo con loro qui al telefono di RadioCittàAperta.it. Mentre nella seconda parte della trasmissione daremo invece il benvenuto a un nuovo progetto di Residuo, creato dal poliedrico musicista marchigiano Tommaso Sanpaolesi, che con l'album Qui non passa ci propone una sfida radicale: 16 tracce costruite esclusivamente sulla chitarra acustica processata. Io sono Riccardo, più ranking, mettetevi comodi perché iniziamo l'ultima puntata della stagione Melting Pot. È tempo di andare in vacanza, mi devo riposare, soprattutto questo caldo mi sta uccidendo e quindi devo un attimo refrigerarmi, ma la vedo molto difficile. E come sempre vi do i contatti: 340 197 4468 per mandarci un sms attraverso WhatsApp o Telegram, e poi ci trovate su tutti quanti i social network, ossia Twitter, adesso X, Instagram, Facebook, e siamo anche su Mastodon e Blue Sky, e continua anche la nostra campagna per sostenere RadioCittàAperta.it. lo potete fare con PayPal e anche abbonandovi gratuitamente, se avete Amazon Prime, al nostro canale Twitch, canale Twitch che sta mostrando adesso delle immagini, penso che questa sia San Pietroburgo, ma man mano daremo spazio alla scaletta musicale con i brani che manderò in onda. E iniziamo con la clip di un film ovviamente estivo, visto che ci sta, stiamo parlando di vacanze, quindi la clip tratta dal film Stand By Me, nel ricordo di un'estate, film del 1986, diretto da Rob Reiner.

0: viene ritratto dal racconto Il corpo di Stephen King. E ci andiamo ad ascoltare la clip, la scena dei bulli. Iniziamo così quest'ultima puntata della stagione di Melting Pot.
1: Ciao bambole, dove andate?
2: Ehi, quel berretto me l'ha dato mio fratello.
1: E ora tu l'hai dato a me.
2: No, ridammelo. Ridammelo, è mio, è mio.
3: E tu lo sai che sei una merda? Oh.
1: Tuo fratello è maleducato, caramello.
4: Ehi, Christopher. Tu non volevi offendere il mio amico, vero?
1: Lo so che non voleva offendermi. È per questo che gli lascio ancora la possibilità di rimangiarsela.
2: Cristo!
4: Ritira, bello!
2: Lascialo stare, smettila, gli fai male!
3: Bastardo, lasciami andare!
2: Smettila!
4: Ritira quello che hai detto!
3: Merda!
2: Basta, basta!
4: È meglio per te!
3: Maledizione, va bene, lo ritiro, lo ritiro!
1: Grazie. Mi sento molto meglio adesso, davvero. Come stai tu? Bene.
5: Ci vediamo, ragazze.
3: Andiamo, lasciali perdere quelli.

E abbiamo iniziato con la nostra playlist con un classico immortale per la sua travolgente atmosfera estiva, per l'appunto la versione di David Lee Roth del 1984 del brano originale scritto da Brian Wilson per i Beach Boys. E da gli USA voliamo nel Regno Unito con la cantautrice Maddie Ashman. Il suo nuovo singolo si chiama Amber, è pubblicato tramite AWOL, un'anticipazione perfetta in vista del suo primo tour da headliner tra Regno Unito ed Europa, che toccherà anche la storica ECA di Londra a settembre. E ce l'andiamo a sentire. Lei è Maddie Ashman con Amber.

0: E lei è Maddie Ashman con il suo nuovo singolo. E allora riprendiamo qua il controllo, rimettiamo le città del mondo, visto che stiamo viaggiando verso le vacanze, anche se non farò niente, però l'importante è vedere delle immagini di città che non si conoscono. E intanto è arrivato il momento, ed è un vero piacere riaprire i nostri microfoni agli amici storici che hanno sempre sostenuto Radio Città Aperta.it anche a suon di concerti e presenza reale. Abbiamo in collegamento telefonico Andrea D'Amico a Camozzo e Gianluca Catalani dei Tramie. Ciao ragazzi, benvenuti a Melting Pot.
1: Ciao Riccardo, grazie.
2: Ciao Riccardo.
0: Ben ritrovati. Ciao. Ragazzi, ben ritrovati. È sempre un piacere comunque avervi qui ai microfoni della Città Aperta.it e partiamo dai vostri percorsi musicali individuali, che sono sempre impressionanti. Andrea ha suonato con Meganoidi, Banco il Mutuo Soccorso, Gianluca ha collaborato con il regista Bertolucci, il rovescio della medaglia, ed è la batteria degli Aborim. Come si sono fusi?
2: Puntualizziamo,
0: batterista degli Aborim. Però come si sono fusi due bagagli così diversi che vanno dal progressive rock al metal industrial nel progetto Trame che è nato nel 2021?
1: Allora, vai, parti tu Andrea.
3: Vado io? No, vabbè, io e Gianluca ci conosciamo da penso 30 anni e passa. E entrambi viviamo a Roma, ma proveniamo dalla stessa città che è Latina, e quindi i nostri percorsi artistici non si sono mai incrociati fino al 2021-22. La fusione, chiamiamola così, è avvenuta in modo particolare in quanto io in quel periodo avevo pubblicato dei singoli da solo, da solista, e lui, essendo amici, ha sentito un brano e senza dirmi niente me lo ha rimandato con la batteria, perché era un brano praticamente solo di suoni di synth senza la ritmica. Lui ci ha messo la batteria, me l'ha rimandato, e quello è stato il primo brano che ha segnato proprio l'inizio del percorso artistico Trame. E da lì ci siamo detti, insomma, perché non continuare a fare cose insieme, e da lì è partito. Insomma, abbiamo cominciato a comporre i primi brani, che poi alcuni sono anche andati, hanno fatto parte di colonne sonore, e fino alla pubblicazione del primo album, che è Together We Rise, uscito 2 anni fa.
0: 2 anni fa, sì.
2: Sì, sì, per quanto riguarda insomma, entrando nel merito della domanda, come si incrociano queste cose, ma per me è stato semplice, perché al di là del fatto del progressive rock o del chiamiamolo tra tante virgolette metal industrial, io comunque ho sempre avuto una particolare passione per la musica elettronica e per il post rock, quindi ho avuto anche in passato progetti insomma di musica di questo genere, per cui è stato semplice insomma trovarmi in sintonia con Andrea.
0: Sì, infatti, a proposito di sintonia, la vostra identità sonora vive proprio dall'incontro tra il pianoforte di Andrea e la batteria drum machine appunto di Gianluca. E come funziona la dialettica tra l'anima acustica e quella elettronica digitale quando vi trovate a comporre?
2: Funziona bene, nel senso non abbiamo, in realtà ci viene naturale. Non abbiamo mai avuto problemi nel cercare una fusione tra questi due elementi, che secondo me se dosati in un certo modo funzionano alla perfezione. Ecco, diciamo che l'anima acustica di impatto nella nostra musica c'è, così come c'è la parte digitale. Secondo me, non lo so, probabilmente siamo bravi noi, riusciamo a renderle, ad amalgamarle bene, insomma.
0: E poi tra sì, vai Andrea.
4: Sì, no, di la parte quella che ci riesce tra virgolette bene, al di là del fatto se gli strumenti sono acustici o meno, che insomma che ci riesce, che cerchiamo di far riuscire bene, è quella più che altro è la parte atmosferica, quindi più che creare un brano cerchiamo sempre di creare un'atmosfera.
0: Sì, infatti proprio queste,
2: sì, un'ambientazione.
0: Queste atmosfere, questa ambientazione vi hanno portato anche a realizzare delle colonne sonore dalla docuserie del caso Alice Balzer per Netflix, al corto di Pandas Syndrome per RaiPlay e la colonna sonora La città del futuro del Today's Festival del 2024. E quanto il lavoro di sonorizzazioni per immagine ha influenzato il vostro modo cinematografico di concepire i brani da disco?
2: In parte, nel senso non in realtà non ci siamo posti questo problema, perché anche quella parte lì vuoi un po', perché questo tipo di insomma di ambientazione musicale che abbiamo noi si sposa già di suo abbastanza bene sulla parte cinematografica, insomma, o visuale, per cui insomma ci siamo trovati bene anche nel lavorare insomma con le immagini, sia per quanto riguarda insomma la sigla del Today's Festival piuttosto che piuttosto che la parte di Netflix insomma di Prime Video.
0: E poi adesso parliamo dell'attualità, quindi del vostro nuovo singolo, perché il 17 luglio è uscito il vostro nuovo singolo autoprodotto I Still Don't Know. E dopo il successo del disco d'esordio Together We Rise, pubblicato da Overdub e Virgin, e come nasce l'esigenza di tornare con una produzione totalmente indipendente?
4: Allora, l'esigenza nasce... Scusa un attimo Riccardo, perché mi sa che ci siamo persi.
0: Forse abbiamo perso Gianluca. Adesso riprendiamo adesso i contatti con i Trami. Nel frattempo ci ascoltiamo Tricky con Piano.

0: Riprendiamo l'intervista ai Trame, perché è saltata la corrente a casa di Andrea e quindi siamo stati costretti a ricominciare da capo, anzi da capo, dalla domanda appunto dell'attualità. Il 17 luglio è uscito il vostro nuovo singolo autoprodotto che si intitola I Still Don't Know, e dopo il successo del disco d'esordio Together We Rise, pubblicato da Overdub Recordings e Virgin, come nasce l'esigenza di tornare con una produzione totalmente indipendente?
1: Dunque, principalmente dal fatto che volevamo sentirci ancora più liberi di fare ciò che volevamo, sia dal punto di vista artistico, ma anche insomma da qualsiasi punto di vista, diciamo.
2: Ed è una pessima relazione con le case discografiche.
1: Esatto, e poi diciamola tutta che insomma avere una relazione con le etichette discografiche, sia indipendenti, vabbè, le major non ne parliamo proprio, però diventa sempre più complicato e quasi quasi conviene fare tutto da sé, perché alla fine,
0: certo,
1: diciamocela tutta, un'etichetta, le etichette indipendenti di oggi non sono più quelle di una volta, quindi pretendono che insomma tu faccia tutto, e quindi noi ci siamo adeguati e ci stiamo adeguando e stiamo imparando sempre di più a fare tutto da soli, ecco. Quindi come i vecchi gruppi si autoproducevano un tempo, noi ci abbiamo deciso di autoprodurci,
0: giustamente,
1: e per il momento ci va bene così. Che dici, Gianluca?
2: No, le etichette, sì, come hai detto giustamente tu, le etichette indipendenti non fanno più le etichette. Nessuno ovviamente pretende che ormai si debba mettere del budget su un album o su un disco, su un progetto. Purtroppo questa cosa non esiste più, almeno per quanto riguarda la musica indipendente, ma perlomeno di avere un minimo di attenzione rispetto insomma al progetto che si presume si stia sposando da parte dell'etichetta, almeno quello, però purtroppo non c'è più neanche quello.
0: Infatti,
2: anche la decisione di renderci completamente indipendenti è la soluzione migliore.
0: Certo. E tra l'altro, a proposito di avete fatto tutto da soli, I Still Don't Know è accompagnato da un videoclip potente che esplora le grandi urgenze del nostro tempo. Tra l'altro lo stiamo vedendo sulla nostra diretta Twitch da quando è iniziata l'intervista. Infatti ci sono guerre, crisi climatica, migrazioni e consumismo. Tra l'altro io mi sono anche mezzo commosso, una certa, cioè, mi è presa proprio a male a vedere certe cose, cioè, avete colpito insomma. E come avete tradotto queste tematiche sociali nella struttura musicale tipicamente post rock e ambient del brano?
1: Dunque, musicalmente è nata prima l'idea musicale, quindi diciamo il brano è nato prima musicalmente, proprio dal suono, ad esempio dall'arpeggio che c'è all'inizio, e poi, come al solito, insomma, abbiamo cercato la melodia, la parte ritmica. Quindi è nato prima il brano, che a differenza dei brani vecchi, questo qui tende più ad avere una struttura tipica da canzone, diciamo così. Quindi con la strofa, il ritornello, il climax finale, quindi il brano è nato così prima musicalmente, e poi dopo diciamo una volta chiuso tutto il brano è venuta l'idea, insomma questa sonorità ci ha portato a pensare a quel tipo di video e di significato del video. Che è tutto quello che hai detto tu prima, quindi cioè, il video poi nasce da una sensazione appunto molto precisa, ed è un viaggio attraverso i temi sociali a noi più cari, come dicevi tu, guerre, migrazioni, povertà, insomma tutto quello che sentiamo ogni giorno.
0: Esatto.
1: E tutto questo è condito dalla nostra purtroppo indifferenza. Quindi il prezzo, come abbiamo scritto insomma nel post, una frase che dice il prezzo dell'indifferenza è questo, è quello che stiamo vivendo.
2: È quello che vedete nel video.
0: Esatto.
1: Ed è quello che sì, che c'è nel video, che la persona che sta nel video seduta nella poltrona rappresenta proprio ognuno di noi, diciamo.
0: Sì, esatto, che è spettatore ormai
1: spettatore
0: sulla poltrona, sì, che non può fare nulla,
1: che non sa neanche lui più cosa fare.
0: Esatto, perduto.
1: Quindi, esatto,
2: seduto comodamente in poltrona
1: indifferente e impotente, e questo è quello che volevamo fare, anziché fare il solito video insomma dove si vede il gruppo che suona, che sinceramente magari non può fregare a nessuno, però insomma volevamo mandare un messaggio e l'abbiamo fatto in questo video.
0: E allora adesso è il momento di andarcelo a sentire questo nuovo singolo. Loro sono i Trame, questa I Still Don't Know.

0: E questo è il bellissimo singolo, è Still Don't Know, il nuovo singolo dei Trame, che sono con noi al telefono Gianluca ed Andrea. Allora, nel videoclip c'è un colpo di scena, cioè l'ultima scena mostra una Latina distopica futura ricreata con l'ausilio appunto dell'intelligenza artificiale, perché è fatto tutto l'intelligenza artificiale questo video. Avete spiegato che la scelta di Latina serve a portare drammi lontani direttamente a casa nostra. Che tipo di riflessione volete stimolare in uno spettatore?
1: Diciamo che sì, è un colpo di scena, ma anche no, nel senso non è casuale il fatto che il viaggio di questo uomo, che in realtà poi siamo noi, tutti noi,
0: certo,
1: arrivi proprio a Latina, perché Latina, nonostante noi siamo di Latina, amiamo la nostra città, amiamo le nostre radici, purtroppo dobbiamo fare pace col fatto che Latina è una città abbandonata a se stessa, e quindi questo arrivo a Latina fa parte di tutte le catastrofi che sono all'interno del video. Latina è un'altra catastrofe per noi.
0: Infatti diciamo, siete anche così. Voi alla fine siete voi, lui
1: assolutamente
0: guarda.
1: Sì, e lo diciamo insomma con il cuore spezzato, perché
2: Latina sì, diciamo, è un po' degradata. Leggermente degradata.
1: È una città che sta piano piano rimanendo veramente abbandonata a se stessa, ed è brutto,
0: certo,
1: perché ha delle grandissime potenzialità, ma ci fermiamo qua.
0: Da esperti di sonorizzazione visiva e con l'uso di intelligenza artificiale per questo video, come valutate il rapporto sempre più stretto tra tecnologia visiva e composizione sonora nell'era contemporanea?
2: Allora diciamo che nel nostro percorso c'è sempre stata questa dimensione collettiva, diciamo, e l'uso dell'intelligenza artificiale, come dicevamo prima, non è una scelta, come posso dire, è una scelta in quanto volevamo creare un certo tipo di immagine, un certo concept, e quindi l'unico modo per farlo era quello.
1: Sì, anche perché realizzare un video di questo tipo, utilizzando, ovviamente andando a girare scene da noi, sarebbe stato assolutamente impossibile, a meno che hai un budget hollywoodiano, non è possibile.
0: Certo.
1: La AI è uno strumento a nostra disposizione, se lo si usa in un certo modo, a nostro avviso
0: è utile.
1: È assolutamente, può essere uno strumento utile, certo, e anche creativo.
0: Certo, molto creativo, soprattutto adesso qui, che è tutto basato sulla banalità, non c'è nessuno che dice qualcosa di intelligente, quindi magari anche attraverso il lavoro che avete fatto voi con questo video è molto bello, insomma.
1: Grazie che sia passata la cosa.
0: Almeno ecco, vedendolo io ha funzionato, devo dire, perché comunque sia non è che si vedono solo i profughi nel deserto, ci sono anche città completamente devastate da eventi estremi, quindi fa riflettere. Poi è bello anche la contrapposizione, quelli si fanno un aperitivo sopra l'Empire State Building.
2: Sì, quello è proprio l'assurdità proprio totale.
0: Dei tempi moderni, tutto va a fuoco, ma facciamoci un altro spritz, d'altronde.
1: Sì, quella è una delle scene più emblematiche.
0: Esatto. Per chiudere l'intervista, quali saranno i prossimi passi dei Trame fra la fine dell'estate e l'autunno? Possiamo aspettarci date dal vivo o un nuovo album in arrivo?
1: Date dal vivo già ne abbiamo una adesso a settembre, in un piccolo festival nelle Marche, che si chiama Gne Festival, il 5 settembre, e dopodiché insomma lavoreremo per cercare di prenderne sempre di più. Speriamo ne escano. Purtroppo ci rendiamo conto anche che la nostra proposta musicale non è così semplice da proporre, insomma.
0: Ma io non so, in questi tempi. Non sono d'accordo, perché secondo me c'è qualcosa che non va, perché se 250.000 e passa persone vanno a vedere Ultimo, c'è un problema. Rispetto a musica di qualità che voi fate, insomma, c'è pure, vediamo anche qualcosa di positivo per il futuro, anche perché vedo comunque sia qualche giovane che si apre alla musica, vedo parecchia gente gli piace anche suonare e fare musica, fortunatamente.
1: Ma questo è assolutamente positivo, è così come noi sicuramente non ci arrenderemo.
0: Esatto.
1: Sappiamo benissimo qual è la situazione, ma cercheremo di fare il possibile per proporci il più possibile. Per quanto riguarda album, forse abbiamo in previsione troppo di tempo un album a sorpresa, di cui non parliamo per il momento. Nel frattempo stiamo valutando di far uscire più singoli a cadenze di qualche mese. Ecco, adesso sarà uscito questo singolo, probabilmente tra 3 mesi ne faremo uscire un altro.
0: Ok, quindi
1: e così via. Poi per un album c'è un'idea che magari ti faremo sapere in privato.
0: Va bene. Quindi c'è qualcosa che bolle in pentola.
1: C'è qualcosa che bolle, dobbiamo capire delle cose.
0: Ok. Io vi ringrazio per la vostra disponibilità, anche per questa bella intervista e soprattutto per la vostra musica. Al telefono abbiamo avuto Gianluca ed Andrea dei Trame. Grazie ragazzi.
2: Grazie Riccardo, grazie a voi e a tutti quanti, un saluto.
0: Ciao Riccardo. E passiamo dai Trame a Jack White con Neighbor Blues.

0: Sfumiamo Jack White, il grande rock d'autore, con il suo album che è uscito il 10 luglio, Frozen Charlotte. Questa era, per l'appunto, come vi dicevo, Neighbors Blues. E ora è il momento del nostro secondo ospite. Dalla carica post rock e dall'impegno visivo dei Trame ci spostiamo ora verso un'esplorazione sonora radicale, concettuale e affascinante. Abbiamo al telefono il musicista marchigiano Tommaso Sampaolesi per presentarci il suo nuovo progetto Residuo e l'album di debutto Qui non passa. Ciao Tommaso e benvenuto a Melting Pot.
1: Ciao Riccardo, ciao a tutti, grazie per l'invito. Ciao.
0: E tu sei un musicista con alle spalle tantissimi progetti, S Forte, IT DJ, Il Tipo di Iesi, Cora. E da quale esigenza artistica nasce la necessità di creare l'identità Residuo?
1: Ma dalla voglia, dalla necessità di sperimentare, in un periodo in cui con S Forte eravamo non fermi, però insomma un pochino, non avevamo concerti. S Forte, tra parentesi, è il gruppo, è l'altro gruppo in cui attualmente suono, quindi tutti quelli che hai nominato precedentemente sono gruppi che sono andati a concludersi, quindi adesso diciamo S Forte è l'altro progetto musicale che ho. Avevo voglia di sperimentare senza proprio paletti, senza impormi alcun tipo di vincolo sonoro, di genere, eccetera eccetera. Qua a casa mi sono nel tempo costruito uno studietto di registrazione molto modesto, ma comunque funzionale a risolvere la mia voglia di creare, di suonare, di sperimentare, appunto. Mi è venuta questa idea di campionare la chitarra acustica, quindi è nato tutto da questa idea, campionare, suonare a caso una chitarra acustica registrandomi con la coppia di microfoni stereo che ho nello studietto, sulla scheda audio, sul computer Cubase, il programma che uso per registrare, e passare questa chitarra acustica registrata dentro un campionatore, storpiandola completamente, settandola, tagliandola, e vedere quello che veniva fuori. Da lì è venuto fuori tutto, diciamo in automatico, vabbè, voglio dire, comunque sia, è stato dall'idea è scaturito tutto il lavoro che poi è presente nel disco e che ho deciso di chiamare Residuo, perché poi appunto poi ne parleremo, sicuramente tutti i brani sono dei piccoli frammenti.
0: Sì, esatto.
1: Derivanti appunto da questa chitarra acustica, quindi è tutto nato da una voglia di sperimentare sotto Natale dello scorso anno, lo scorso Natale 2025. È stato tutto abbastanza veloce perché nel giro di un mese ho registrato, composto, ho prodotto e ho ultimato tutto il disco, quindi avevo proprio voglia di fare questa cosa e è venuto fuori tutto in maniera veloce.
0: Come dicevi, il tuo disco d'esordio, che si chiama Qui non passa, uscito inizio giugno in digitale e CD handmade, si colloca volutamente fuori dai formati canonici, 16 tracce tutte al di sotto dei 2 minuti. Perché questa scelta di lavorare per miniature o frammenti sonori?
1: Ma in realtà anche questa non è una cosa scelta, decisa a tavolino, è venuto da sé. Allora, sentivo che le canzoni, cioè non avevo bisogno di una forma canzone classica, strofa, ritornello, intro, bridge. Sentivo che questi rumori, queste composizioni che venivano fuori manipolando la chitarra acustica con il campionatore avevano un'identità precisa, che se fosse stata poi protratta più del dovuto avrebbe un po' perso anche la sua natura, la sua funzione, la sua utilità. Quindi ho deciso di farli finire quando sentivo che la funzione della canzone stessa fosse finita, e non mi interessava arrivare appunto ai 3 minuti come durata standard. Quindi qualche pezzo dura 50 secondi, qualcuno dura 1 minuto e 30, qualcuno quasi 2 minuti, ma è quello che sentivo necessario per quel pezzo. Quindi non sono canzoni classiche con ritornello, strofa e con una durata canonica, ma ripeto, semplicemente perché credo sia si confaceva meglio alla natura stessa del progetto.
0: Il titolo qui non passa, è una vera e propria dichiarazione di intenti estetica. Che cosa significa per te dire no, che non passa la forma tradizionale e non passa la linearità narrativa?
1: Sì, perché è un po'. È uno stato del disco più con un messaggio, diciamo, di intenti, di slogan. È semplicemente un titolo che secondo me riassume bene il disco, perché qui all'interno del disco, diciamo, non passa, mi riferisco alla forma canzone tradizionale, appunto allo svilupparsi delle canzoni al di là di quello che io ritenevo necessario, quindi ho tagliato tutto il superfluo, quindi non passa niente se non l'essenziale necessario a quella singola traccia e poi all'interno del disco, al disco. L'unica cosa, anche questo ripeto, poi il titolo l'ho dato una volta che era completato il lavoro perché mi sembrava molto rappresentativo, l'unica cosa che ho deciso a tavolino sono le 16 tracce, perché avevo 16, mi piaceva fare un disco con 16 tracce, quindi diciamo ero arrivato a 11-12 in maniera naturale, poi lì mi sono un po' spinto in maniera lì sì, un po' autoimposta per arrivare a 16, perché mi vedevo questo disco con 16 tracce e vabbè.
0: La regola produttiva alla base di questo disco è rigida, affascinante, per l'appunto l'unica sorgente sonora che hai usato è la tua chitarra acustica che hai campionato, processato e resa praticamente irriconoscibile se non all'inizio di qualche brano. Come si fa a far nascere ritmiche, droni, ambientazioni da un unico strumento senza aggiungerne altro?
1: Ah, è stato un bel esperimento, un bel esercizio, ma infatti è stata una cosa che anch'io mi chiedevo cosa potesse venire fuori e ripeto, tecnicamente, parlando proprio tecnicamente, ho registrato la chitarra appunto in stereo con una coppia di microfoni su Cubase e poi non ho usato il campionatore Roland ST404 che invece uso dal vivo. Uh-huh. Per riprodurre il disco ho usato una tastiera MIDI, una Case Step dell'Arturia, spostando la traccia audio della chitarra acustica all'interno del sampler del campionatore di Cubase, quindi vabbè, ho fatto tutto all'interno di Cubase con la tastiera MIDI, insomma risuonavo quello che mi veniva di quella parte, tagliando la chitarra acustica come mandava il reverse, lasciandola dritta, suonando degli accordi sulla tastiera in modo che veniva fuori una cosa strana, oppure spostandola due ottave sotto, e poi ho condito tutto con una montagna di effetti, distorsori, reverberi automatizzati all'interno della traccia per dare vita, vivacità al campionamento, anche altri effetti strani, insomma granulatori, effetti glitch. E quindi è stato semplice in realtà poi partire da una semplice sorgente sonora e distruggerla e farla diventare tutt'altra cosa, perché diciamo con tutti i mezzi a disposizione alla fine mi hanno assistito e mi hanno portato lì dove volevo andare. Non ho sentito la necessità di mettere altri strumenti, ma poi non l'avrei nemmeno messi, perché poi era tutto un esercizio appunto dichiarato. E sì, in qualche canzone la chitarra acustica è veramente irriconoscibile, sono proprio dei rumori, dei frusci, dei droni, come detto giustamente. In altre canzoni è rimasta un po' più classica, è riconoscibile, sembra addirittura che suonano degli arpeggi, che suonano delle note su alcune canzoni, ma in realtà è nato tutto poi ricampionando e ripassando la chitarra nel campionatore.
0: E diciamo che in parte mi hai risposto alla prossima domanda, però imponendoti un vincolo così stretto, ti sei mai sentito limitato durante la lavorazione del disco, o la limitazione è diventata la tua massima forma di libertà creativa?
1: Sì, guarda, esatto, è la massima libertà creativa. Non ho mai avvertito la necessità di aggiungere altro, anche perché con la chitarra campionata veramente potevo riuscire a fare tutto, un basso, un giro di basso, una tastiera, ci sono anche tipo dei suonetti ogni tanto in qualche canzone che sembrano delle tastiere, quindi qualunque cosa fosse necessaria era assolutamente raggiungibile dalla chitarra, e non ho mai sentito la necessità di aggiungere altro.
0: E allora adesso ci ascoltiamo due brani tratti da Qui non passa di Residuo. Una è Oceano ruvido e l'altra Verso ieri.

fuma prima. Vado avanti.

0: E siamo al telefono con Tommaso Sanpaolesi, il suo progetto Residuo. Abbiamo ascoltato i due brani tratti da Qui non passa, Oceano rubido e Verso ieri. E in un'epoca dominata dall'iperproduzione, dalla ricerca del climax e dei brani infarciti di suoni per catturare l'attenzione nei primi 5 secondi, tipo il gelato al cioccolato per i bambini, Qui non passa lavora per sottrazione. È un atto di resistenza contro la bulimia dell'ascolto moderno.
1: Sì, diciamo, è più che altro una noncuranza verso l'ascoltatore, forse è brutto dirlo, però diciamo ho fatto semplicemente quello che avevo voglia di fare senza curarmi tanto di abbellire, magari mettere una cosa, un synth che poteva essere carino, un coro. No, ho fatto proprio l'essenziale alla finalità, all'utilità che ritenevo fosse essere per quel determinato brano. Quindi anche la durata delle canzoni non è assolutamente studiata né cercata, sono venute così perché proprio quella canzone mi diceva finisce qua, finiva lì, insomma non c'era il taglio, era, me lo chiamava proprio il campione, lo sviluppo del campionamento che avevo lavorato con la chitarra, quindi non c'è nessuna ricerca stilistica. Stilistica forse sì, però nessuna ricerca di qualcosa di bello, di ascoltabile, di voler compiacere, assolutamente. Ho fatto una cosa che mi sentivo, che mi piaceva ed è venuta secondo me molto personale, sono molto soddisfatto, è quello che volevo poi produrre, quindi.
0: E oltre al formato digitale hai scelto di stampare il disco in un format CD

0: mixare l'ultima canzone, perché era un po' anche la prova che il lavoro fosse finito, perché finché rimane tutto sul computer, in digitale, anche sulle piattaforme di streaming, però comunque è tutto molto freddo e fumoso, perché poi va a finire che banalmente rimuovi il disco dal distributore e non c'è più niente, cioè scompare tutto, non è più disponibile insomma la musica da ascoltare, certo. Un supporto fisico e poi è anche un'estensione artistica del progetto, perché è proprio studiato bene l'artwork, ma anche il formato e l'artigianalità del disco, che è stato fatto da Giacomo dell'Officina del Disco, bravissimo, e quindi è proprio un'estetica che non mi viene la parola, un'estetica che diciamo segue il disco e completa il disco assolutamente.
1: E il nome stesso del progetto, Residuo, suggerisce ciò che resta dopo che è stato eliminato tutto il superfluo. Che cosa è rimasto sulla scrivania dopo il taglio e la compressione di queste 16 tracce?
0: È rimasto l'essenziale, è rimasta una traccia, in alcuni casi più tracce di chitarra, che poi sono state campionate, diciamo. Tu intendi a livello di scrittura, intendi, Riccardo? Questo,
1: sì, sì, esattamente.
0: Sì. Sì, allora, Residuo, esatto, tutto il superfluo tolto, ma anche proprio la chitarra appena avevo... Allora, io ho registrato a caso la chitarra acustica, suonando per 2 minuti quello che mi veniva in mente, bending, fraseggi, arpeggi, assoli, tutto quello che mi veniva in mente, e poi... per ogni canzone ho fatto questo processo e poi mettevo da parte la chitarra, quindi non rimaneva nulla di fisico se non appunto questa traccia sonora sul computer, poi importata nel sampler di Cubase, e quindi ripeto, è tutta una cosa che poi si è risolta in un residuo sonoro, che appunto poi dopo ho deciso di chiamare anche il nome del progetto, diciamo, proprio Residuo, perché era veramente collegato in maniera proprio stretta al lavoro fatto sulla composizione del disco.
1: E come si colloca questo lavoro sperimentale all'interno del tuo sfaccettato percorso musicale, con le Marche come sfondo e punto di partenza?
0: Le Marche sono da quando sono ragazzo, ma anche prima di me, sono sempre state una regione con tanti gruppi molto alternative, sperimentali. C'era un grande fermento, c'è tuttora, forse un po' meno purtroppo anche dovuto ai tempi che corrono, ai locali che sono sempre meno per suonare, quindi è un pochino forse questa spinta creativa e voglia sperimentare si sta un po' spegnendo, forse anche con le nuove generazioni, ma non posso dirlo per certo perché non le frequento molto,
1: certo.
0: Spero di no, però ho timore che sia un po' così, quindi ho sempre amato sperimentare e ho sempre suonato musica sperimentale, alternative. Il primo gruppo che ho avuto sono stati Cora, con cui facevamo rock, noise, alternative, grunge, diciamo quasi, era un periodo in cui 16, 17, 18 anni eravamo veramente dentro col grunge, e quindi diciamo comunque sporcizia sonora, urla, e quindi diciamo sempre suoni sporchi, ecco, come in questo disco ci sono suoni sporchi, non è patinato, pur nascendo da una chitarra acustica comunque è tutto abbastanza distrutto volutamente, quindi questo, la risposta è questa qua.
1: E per terminare l'intervista, Tommaso, come immagini la restituzione dal vivo di Qui non passa? Porterai questa chitarra acustica processata sul palco per un set live, o il progetto prenderà forme diverse?
0: Sì, guarda, avevo pensato, allora il live già ho registrato 3 spezzoni live, sono disponibili su YouTube. Poi dopo ti spiego meglio. Comunque,
1: sì, che tra l'altro stanno andando in diretta sulla nostra diretta Twitch.
0: Fantastico.
1: Sì, sì.
0: Quindi quello è la, quella è la

0: forma del live. Avevo inizialmente, il dubbio era se di proporre l'intero processo di registrazione del disco, quindi prendere una chitarra acustica, campionarla, ma dal vivo diventava una cosa folle e anche tecnicamente molto difficile. Quindi ho semplicemente deciso di portare il campionatore, in questo caso campionatore Roland, un sampler, in cui live faccio spezzo le tracce registrate di chitarra, e quindi è un'improvvisazione in realtà live. Il live non è identico al disco, proprio perché ripropongo l'arrangiamento improvvisato live con la traccia di chitarra che storpio effetto al momento, e quindi nasce un flusso sonoro che è molto più anche lungo rispetto al disco. Le canzoni in quel caso lì, nel format live, non si risolvono in un minuto, 50 secondi, due minuti, molto spesso diventano più lunghe, ma proprio perché diciamo è un altro tipo di gesto, e quindi sono io che canto con un microfono e con un campionatore che elaboro le tracce. Su YouTube sono già disponibili tre versioni di una registrazione che ho fatto con Riccardo Saraceni, che è un bravissimo regista qua della zona delle Marche, della provincia di Ancona, con cui collaboro spesso anche con S Porte, con altri progetti. Siamo andati in mezzo alla campagna, sotto alla stazione ferroviaria, sotto un ponte, a registrare con un generatore
1: sì, infatti,
0: è stata un'esperienza attivissima.
1: Quello è il primo video che ho mandato all'inizio.
0: Sì, è stata un'esperienza assurda, non me l'ha mai successo, non l'avevo mai fatto in tanti anni di musica, di prendere un generatore di corrente e andare in mezzo a un campo. In un caso era pieno di insetti, di zanzare che ci hanno massacrato, però è stato figo, perché cavolo, suonare in mezzo alla natura.
1: Beh, figo.
0: Poi con le cuffiette, con l'in-ear, non sentivo niente intorno, sentivo solo la musica, immerso totalmente nella natura. È stata un'esperienza bestiale, guarda, stupenda.
1: Infatti, adesso sta andando verso ieri più corde immobili.
0: Ecco, quello è quello registrato in mezzo al campo. Si vedono anche gli insetti che volano.
1: Sì, sì, esatto. Infatti io pensavo che fossero uccelli, invece sono proprio...
0: No, sono degli insetti che mi mangiavano le gambe mentre cantavo. È stato, era veramente... Poi era primavera, quindi la natura...
1: Quindi era proprio...
0: C'aveva voglia.
1: Esatto, ti stava aspettando.
0: Sì, mi aspettava, e sì, è andata bene che non ho incontrato animali, perché era veramente l'erba altissima e in mezzo a un campo molto molto vasto, quindi vabbè, è stato veramente divertente, e il video secondo me è veramente riuscito, e
1: sì,
0: chi
1: sì,
0: lo vuole
1: sì.
0: vedere su YouTube sono contento.
1: Io ti ringrazio, Tommaso, per la tua intervista. Prima di salutare i nostri ascoltatori, volevo far ascoltare altri due brani tratti da Qui non passa, del progetto Residuo, per l'appunto Qui non passa. E qui lui era Tommaso Sanpaolese, aka Residuo. Ciao Tommaso.
0: Ciao Riccardo, grazie mille. Grazie.
1: Ciao.
0: È stata una bella intervista. Grazie.
1: Ciao, a presto.
0: Ciao, ciao Riccardo.

Ritorniamo in diretta qui a Meltingpot per l'ultima puntata di prima della chiusura estiva, quindi poi riprenderemo il 9 di settembre. Dopo di me ci sarà Miro Barza con la sua Cazzo e Jammer, potete ascoltare in diretta, e la replica, la diretta la potete ascoltare il lunedì dalle 20 alle 22. Un saluto anche a chi sta ascoltando la replica di Meltingpot che va in onda il sabato, subito dopo Driving Saturday, con Eugenio Stefanizzi e Alessandro Scritta, quindi dalle 18 alle 19.30. Un saluto agli amici del sabato e anche per voi, ahimè, questa è l'ultima puntata, ci si va a riposare. E ora, dove eravamo rimasti? Allora, andiamo ad ascoltarci un brano, alziamo un po', aumentiamo la pesantezza sonica con gli svedesi Monolord e la loro Jodine, estratta dal nuovo album Never Ending per Relapse Record. Vi ricordo che la band sarà dal vivo in Italia a novembre, il 13 a Milano e il 14 a Bologna. Allora, andiamocela a sentire con questo singolo nuovo di Zecca, lo sono i Monolord.

E questo era il nuovo singolo dei Monolord. E ora invece dedichiamo questo passaggio a un gigante che ci ha lasciati da poco. Si è spenta una delle voci più autentiche dell'hardcore mondiale, Lou Koller, frontman e cofondatore dei Sick of It All, deceduto all'età di 59 anni. Con lui la scena di New York hardcore perde un pioniere, un esempio di integrità. Per ricordarlo, ecco District. Tra l'altro li ho visti al Forte Prenestino un bel po' di tempo fa, un concerto bellissimo, è durato quasi due ore e mezza, non lo so, ma è stato qualcosa di pazzesco. Loro erano veramente formidabili, lui ha la voce veramente, se ne va veramente un gran pezzo dell'hardcore purtroppo.

E questo è il tributo di Melting Pot per Luke Keller, un grandissimo del hardcore mondiale. E ci sono ancora due brani che voglio farvi ascoltare prima di salutarci, e andiamoci ad ascoltare. Torniamo alle trame hip hop, quindi di altissimo livello, con Belize, gemma tratta da Cheat Codes, album collaborativo tra Danger Mouse e Black Thought, il cantante di The Roots, con il featuring del rimpianto MF Doom. E c'è da sentire Belize.

E siamo ai saluti, si chiude la puntata numero 29 di Meltipot e la nostra stagione per la nostra stagione. Un grazie enorme ai Trame, a Tommaso Sanpaolesi, Residuo, per essere stati con noi, e grazie anche a voi per essere stati all'ascolto. Ci risentiamo mercoledì 9 settembre, buona estate a tutti da parte di Riccardo Pure Ranking. E prima di lasciarvi non può mancare la Tecno con Perk e Randomer con Blitzblock. Vi lascio con Miro Barza con Cazze Jammer, la replica dopo The Power Night, una compilation dedicata alla musica heavy metal e che diventerà The Power Morning domani mattina, e poi domani mattina alle 10 vi aspetta il buon Domenico Mizzu per le dirette del giovedì di RadioCittàAperta.it. Per quanto riguarda il sottoscritto è tutto, ci sentiamo il 9 settembre, ciao!

0: Rosa che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattatevola!